0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 3:00.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie in sintesi dall'Italia e dal mondo. Sono le 3 appena passate. Ieri traffico aereo in tilt nel Regno Unito, coinvolti anche gli scali di Londra, Heathrow e Gatwick. Ritardi e disagi si sono registrati anche in altri aeroporti. Alla base di tutto un guasto tecnico al controllo del traffico britannico. Il sistema scolastico statunitense non supera l'esame della sua popolazione. Secondo un recente sondaggio di Gallup, solo un terzo, il 32%, ha promosso il modello a stelle e strisce dalle elementari alle superiori. L'attuale livello di soddisfazione certifica un crollo di 11 punti percentuali rispetto a 2 anni fa. È anche il più basso da quando Gallup ha iniziato a fare rilevazioni 27 anni fa. A Roma sono terminati i lavori di restauro e di valorizzazione delle terme di Traiano. Sono state restaurate e riportate alla vecchia luce le esedra e la galleria sotterranea. Sono custoditi i resti della cosiddetta città dipinta e il grande mosaico. Il sovrintendente ai beni culturali di Roma, Claudio Parisi, presidisce.
3: È un affresco che rappresenta una città antica, sconosciuta, ma particolarmente dettagliata, che ci dà un'idea precisa di come era organizzato il tessuto urbano nell'antichità.
2: E ci fermiamo qui. Il prossimo aggiornamento alle 4. Buonanotte.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Sorriso. Radio Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Ben trovati. Crisi Federazione Russa-Ucraina, emergono dettagli relativi ai colloqui tenuti a Mosca e a Kiev dagli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, ribadita la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, suscitando una risposta positiva a Mosca e volendo continuare il dialogo, lo ha detto il ministro degli affari esteri russo Lavrov. La corsa generalizzata degli affitti per gli studenti universitari presenta segnali di cedimento. Il mercato appare complessivamente stabile rispetto allo scorso anno, ma con differenze marcate tra città, atenei e tipologie di immobili. Stando all'analisi del centro studi Solo Affitti, una stanza singola parte dai 150 euro mensili di Potenza e arriva ai 700 euro di Milano. Settima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick Nolte, Adelaide Clemens, Ben Mendelsohn. Luca Guadagnino ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker. È tutto.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Ben ritrovati, c'è un nuovo aggiornamento in sintesi delle principali notizie delle ultime ore. Ieri Putin ha sentito al telefono Donald Trump. Non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa, ha detto il presidente russo. Dopo il trionfo dell'AfD nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, Merz ha detto: siamo scossi ma non ci alleiamo. Poche ore fa è arrivato anche il commento dell'ex cancelliera Angela Merkel. Ha detto: ho il cuore spezzato. Il partito di estrema destra è arrivato al 43,8%. Alice Weidel attacca intanto il cancelliere e dice: è un problema per la Germania.
3: Lo sport.
2: Il Gran Premio di Monza 2026 a bocce ferme è stata un'edizione straordinaria che ancora una volta ha confermato la forza di attrazione di uno degli eventi sportivi mondiali più rilevanti e che ha fatto conoscere un po' di più la Lombardia al mondo. L'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso:
4: ci riconoscono in tutto il mondo per il Gran Premio e quindi è anche sicuramente fa parte della nostra patrimonio culturale, della nostra storia, della storia del design, della tecnologia, dell'innovazione, del saper fare italiano. Diamo anche un grande valore e merito ai nostri artigiani, alle nostre tradizioni, alla nostra appunto cultura e alla nostra identità. Quindi complimenti davvero a questo grande evento che ci rende grandi in tutto il mondo.
2: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: settembre.
1: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
4: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai!
8: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2027.
9: Avete ridato il terrazzo, che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso!
14: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Eccomi qua. Sembra con un po' di rastichella, ma del resto mi sono preso un po' di pioggia arrivando qui allo studio di Radio Sorriso, perché nella città del Giorgione una leggera slavazzata è arrivata. È arrivata la perturbazione dalle parti di Monza, Brianza, Brescia, è vero? È venuta giù anche una bella grandinata, perché ho già avuto modo di collegarmi con qualcheduno di voi che già ha scritto, ha già autografato la nostra bacheca, il nostro muro. Qualcheduno che mi ha già reso conto di com'è la situazione lì in Lombardia. Qui a parte la slavazzata delle 4:30, 5, adesso si è calmata, ferma, ha fatto poca roba, però pioverà. Vabbè, dai, avremo un 2-3 giorni così un po' muli, ma insomma ne avevamo bisogno di un po' d'acqua e di abbassare soprattutto le temperature. Speriamo che questi eventi non combinino casini in giro, questo mi preoccupa sempre. Allora, sento qualcosa di strano? Cosa c'è? Avete fatto uno scherzolino? Ma avete combinato qualcosa? Se schiaccio qualche pulsante c'è il rischio che io mi autodistrugga con la radio, no? Sento una, vabbè, la voce un po'... Non è la mia voce. Va bene, siamo qua pronti per condividere queste prime 3 ore della giornata. Stamattina ho sistemato anche la foto perché toccava a me, insomma, nei social slaffete ho messo, sapevo, mi truccavo anche, no? Un po' di pareccio, come si dice qui in Veneto, no? mi sistemavo, mi pettinavo, a parte col cappellino, ultimamente metto il cappellino, perché mi fa sembrare giovane. Fa sembrare ebete più che giovane. Vabbè, dai. Ok, detto questo, la nostra regina madre, pronto?
1: Un semplice saluto,
0: sì,
1: è una gioia,
0: sì,
1: che allegra la giornata.
0: Grazie.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao tesora, grazie per esserci sempre in queste mattine, in questo caso una mattina un po' bagnata. Adesso c'è Mauro Levrini con La mia donna e poi via con l'oroscopo.

La mia donna Mauro Levrini su Radio Sorriso, Tacchiabanda, segno dell'Ariete. Avrete le idee chiare su come agire e sarete cauti e prudenti in ogni iniziativa. In ambito lavorativo vi accorgerete immediatamente della futilità e della poca adattabilità di una nuova proposta. Nel privato vi affezionerete a poco ad una persona molto valida. I torelli, la stanchezza inizierà a farsi sentire nel tono fisico, così come nella brillantezza e nella lucidità dei dialoghi. La tranquillità sentimentale non sarà scalfita da pensieri cupi provenienti dall'esterno e con un abbraccio tutto passerà. Gemelli, dopo una mattinata storta, le cose si metteranno per il meglio. Chi ha un rapporto stabile instaurerà di nuovo una grande armonia con la persona amata. Nella serata dei single, una cena o un aperitivo insieme ad una persona speciale anticiperanno ore decisamente molto appassionate.

Monica, si intitola Femminilità. Le 6:28 per essere precisi. Andiamo avanti con altri tre segni dello zodiaco. Vorrei farvelo cantando un giorno l'oroscopo, Cancro. Non abbiate paura di apparire esattamente come siete. No, sembra un ebete. Se gli altri non si sono ancora accorti di voi, lo faranno presto senza bisogno di forzare le cose. Non rinunciate mai ai vostri sogni se vedete uno spiraglio per realizzarli. Ottime occasioni in amore. Leone, il lavoro sarà protetto dagli influssi di Giove che incoraggerà la realizzazione di un progetto importante. Plutone vi spingerà ad analizzare in profondità diverse situazioni prima di condurvi vincenti al traguardo. In amore sarete fantasiosi e felici. Se non ci fosse Plutone per noi del Leone, vero? Stamattina sarebbe un dramma. Vergine, gestirete la sfera intima con passionalità ed esuberanza. Sarete seduttivi, intensi e soprattutto intimamente sicuri di voi stessi, anche nelle fasi più delicate dell'incontro amoroso. Un viaggio potrà riservare un nuovo incontro.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sotto costo EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Scandiuzzi su Radio Sorriso. 20 minuti e saranno le 7 del mattino. Tocca al segno della bilancia. La felice disposizione d'animo vi renderà aperti agli altri e al tempo stesso interiormente solidi e sicuri. Saprete farvi coinvolgere con generosa allegria in tutte le novità del momento e apprezzerete le numerose manifestazioni di affetto che vi saranno rivolte. Scorpione, la luna ostile porterà contrastanti questioni di natura sentimentale che vi metteranno in imbarazzo nonostante la vostra disinvoltura. Dovrete resistere alle pressioni del vostro compagno e difficilmente conserverete la calma di fronte ad una discussione. Sagittario, un rimescolio di emozioni muoverà le acque, sarete intraprendenti, decisamente affascinanti ma disattenti e distratti. Dovreste dare più spazio al cuore che alla mente. Di sera recupererete alla grande le posizioni perse per un equivoco che capiterà questa mattina. E adesso la musica, la mazurka, caduta libera.

Capricorno, in campo economico saprete migliorare i vostri guadagni sia con nuove attività lavorative sia tramite speculazioni, ma la brama di denaro vi renderà avidi e i pianeti ostili potranno guastare i vostri piani. In campo sentimentale avrete una scossa all'umore. L'acquario, nonostante possibili perplessità, riuscirete a barcamenarvi in un mucchio di vicende private. Sfruttate fino in fondo questa giornata per cominciare a sviluppare un importante progetto personale. Non trascurate i sentimenti né la persona del cuore. Pesci, oggi sarete facilmente irritabili. Non abbassate assolutamente la guardia perché potranno verificarsi momenti spiacevoli in casa e al lavoro. Anche il settore sentimentale risentirà di questa sfavorevole ma passeggera congiunzione astrale. Ed è tutto, anche per oggi l'oroscopo è andato, tornerà domani l'appuntamento qualche minuto dopo le ore 6 del mattino. E adesso Michelino, Rodella, Mai e

0: caro. Oh, che salutiamo naturalmente, perché sono tutti artisti che noi suoniamo, incontriamo nelle varie serate, ma loro sono artisti che poi ascoltano anche Radio Sorriso. 3 minuti e saranno le 7 del mattino. Buongiorno agli amici che stanno scrivendo utilizzando il 345 48 45 663, spazio alle note vocali. C'è il nonno, pronto?
1: Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. L'LD Campalto, che sì, è caduto dal letto questa mattina, vi augura una buona giornata. Ciao,
0: però non funziona più il taxi. Lele, non funziona più, non fai più da taxi, e i nipoti o si arrangiano, sono diventati grandi che adesso se ne vanno per conto proprio a scuola. Va bene. Andiamo a chiudere questa prima ora con Simone che fa parte naturalmente della grande orchestra di Bagutti e ci canta Mia Bella.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 7:05.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, sull'autostrada A24 ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Sulla A14 2 chilometri di coda tra Forlì e Faenza per

0: Rocco Romano. L'autostrada A1 c'è coda tra inizio A1, Milano-Napoli e San Giuliano per un incidente. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Un chilometro di coda anche a Roma fra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. E infine segnaliamo per un altro incidente 6 chilometri di coda in aumento tra Firenze Impruneta e Firenze Nord in direzione Milano. Buon viaggio!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: le 7:11 minuti, buongiorno. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Aspetta che vado a buttare l'occhio al muro qua. Ta ta ta. E Arcesarotto. Buongiorno. Questo è il momento, quando apro la seconda ora, io mi auguro sempre di trovare qualche nota vocale, la trovo in realtà, però sai quelle belle, le signore che ti augurano il buongiorno, che poi ti chiedono quei pezzi che no, non vanno troppo spesso qui a Radio Sorriso, no? Dai, 345 48 45 663, ne voglio due, non di più, pronto?
1: Capitano, sì. Capitano, Sorrisini, buongiornissimo, dai che oggi è bello fresco, sta da Dio!
0: Sì, sta da Dio, dillo a me, che qui a Castelfranco, sì, è giornata grigia e bigia, insomma, ne abbiamo parlato anche abbondantemente nelle giornate precedenti, si sapeva che arrivava questa perturbazione, da domani anche il sud avrà l'acqua che si merita, però dico io, mi sono mosso alle 4:30, piovuto dalle 4:30 alle 4:40, proprio nel momento in cui io faccio il tragitto da casina mia, che abito poco distante dalla radio, vengo a piedi, me la son presa tutte quei 10 minuti, sono bagnato fradicio, però ci ho guadagnato la maglietta di Radio Sorriso, perché sono riuscito a farmi dare la maglietta asciutta, no? Sennò mi toccava restare qua fino alle 9 bagnato come come il mulo, no? Dicono il muso a piova, no? faccio capire agli amici, beh, facilmente intuibile anche agli amici friulani, romagnoli, il mulo alla pioggia. Va bene. Che devo fare adesso? Vi devo parlare, volevo parlarvi di una cosa che io sono molto curioso, molto attirato dai mestieri di una volta, e volevo parlarvi di un antico mestiere artigiano a Venezia, è il mestiere delle impiraresse, Cos'ti fa? È folle impiraressa, impiro le perle. Ne parleremo tra poco qui su Radio Sorriso. Adesso è musica. Uè, può andare una giornata senza una canzone di Mariana.

0: Walter Lyon.
1: Mezzanotte a Mosca, sei mai stato di mezzanotte a Mosca? Non mai stato neanche a Mosca, ma a Venezia sì, è vero, Venezia sì. Allora, andiamo a Venezia per parlare di perle, di questa festa che è una vera e propria festa, la festa delle impirarese, quindi tradizione, creatività e futuro soprattutto delle perle veneziane. No, l'antico mestiere artigiano delle impirarese e i suoi segreti diventeranno protagonisti al chiostro di San Francesco della Vigna nel Sestiere di Castello, dove venerdì giorno 11 del mese di settembre dalle 17 alle 19 sarà ospitata questa festa, la festa delle impirarese, quindi tradizione, innovazione e futuro delle perle veneziane, una tradizione popolare nata e cresciuta soprattutto nel Sestiere di Castello. Io ne approfitto per salutare, quando parlo di Venezia, saluto tutti i veneziani, perché lì in centro storico ci ascoltano veramente alla grande. L'iniziativa è ideata e curata dall'impiraressa Luisa Conventi. Ciao Luisa, che mestiere fai? Io faccio l'impiraressa. Luisa Conventi è realizzata poi con la collaborazione di Confartigianato Venezia. L'evento, aperto al pubblico, nasce proprio dalla volontà di far dialogare anche con la modernità questo antico patrimonio, no? Mostrando come una lavorazione profondamente legata alla storia di Venezia sia ancora fonte di creatività, sperimentazione e lavoro in settori come il design, l'alta sartoria o l'oggetto di arredamento. Quindi se vi interessa, venerdì giorno 11 di settembre, chiostro di San Francesco della Vigna nel Sestiere di Castello, ci sarà questa festa, la festa delle impirarese, è vero?

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
11: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

L'orchestra di Renzo Bolsi. Ore 7:37 del mattino. Andrea Vicentino. Vicentino Magnagatti. Hola. Saluto tutti i vicentini, saluto anche i friulani. Oh, la prima rappresentante di cui leggo un messaggio, Sandra Codroipo, che mi scrive: qua è piovuto tra le 6 e le 6:10, adesso c'è un sole che spacca le pietre. Sul serio? Qui abbiamo una giornata bigissima, in Friuli splende il sole. Mi sta raccontando una bugia l'amica di Codroipo, mi rivolgo agli altri friulani, c'è veramente il sole lì, Friuli. Roberto Cavarzare, buongiorno, continua. Buongiorno. Attenzione, perché tra poco, dopo la festa delle impiraresse, è vero, a Venezia, vi parlerò di un monaco di Norcia. La notizia arriva da Norcia, siamo in Umbria, però si parla di un'impresa sportiva di questo monaco capitata nello stretto di Messina. Oh, i monaci sono fisicati, fanno attività sportiva, però vi racconterò la sua storia e la storia della sua impresa in modo particolare.

Eclisse di due cuori, Sonia De Castelli su Radio Sorriso 746, la storia del monachiello che ha fatto l'impresa. Si è fatto 4 chilometri a nuoto attraverso lo stretto di Messina con un tempo vicino al record, ragazzi. Protagonista è uno dei monaci benedettini in Orcia che è stato accompagnato durante la traversata da una barca sulla quale c'era anche l'abate, padre Benedetto Nivakov, a fare il tifo per lui, che bello. Si è buttato con il saio in costume. È lo stesso abate di San Benedetto in monte a raccontare l'impresa in una sua riflessione dedicata al rapporto tra vita monastica, esercizio fisico e dimensione spirituale, no? La sua semplice presenza tra gli altri nuotatori è stata una testimonianza silenziosa del fatto che il sano esercizio del corpo può essere offerto a Dio e utilizzato per la sua gloria. L'abate ricorda che nella tradizione dei padri del deserto i monaci erano definiti atleti di Dio e sottolinea come anche la regola di San Benedetto richiami alla necessità di correre finché hanno la luce del giorno. A Norcia spiega: i monaci cercano di mantenere un equilibrio tra preghiera, lavoro e attività fisica con passeggiate settimanali, uscite più lunghe ogni 3 mesi e il sostegno a chi possiede particolari capacità atletiche come il nostro monaco che si è fatto lo stretto, no, di Messina. La forza fisica non sarà mai sufficiente, aggiunge però Nivakov, no, ricordando che la debolezza del corpo conduce il monaco verso una consapevole spirituale più profonda, no? Ad agosto la comunità ha inoltre accolto 4 nuovi postulanti desiderosi di intraprendere questa nuova lotta, diciamo una nuova lotta per Dio. Hai visto, fanno lo sport, io chiedo se una volta andavo a passeggiare, facevo le passeggiate veloci e poi si esagerava con la nostra Tiziana che adesso non viene più. Ho chiesto un po' a tutti qui alla radio, ho chiesto ad Alex, ho chiesto a Matteo, ho chiesto a Luca, ho chiesto a Patrick, ad Antonella, dai facciamo un po' di sport, se non ho niente. Ho capito che se voglio fare lo sport devo farmi monaco, c'è poco da fare.

Band, il nostro concerto, la versione chi zomba, abbiamo zomba, si dice abbiamo zombato assieme. Abbiamo zombato assieme e stiamo chiudendo anche la seconda ora. Come passa il tempo, è velocissimo. Mi sembra di essere arrivato a 10 minuti. Mi rivolgo al muro, al nostro bacheccone qui dove arrivano i vostri messaggi. Oh, mi arriva anche Silvana Castelfranco Veneto con Anna. Sono in passeggiata entrambe con le cuffiette. E che bello. È andata a pigliarmi il fresco, questa è la mattina ideale per stirare. Guarda, dopo quando vado a casa, se volete darmi anche la vostra pila di roba, basta scrivermi al 345 48 45 663. C'ho una pila di magliette estive che le ho lavate, ma sono lì oramai da diversi giorni. Qualche d'una la dovrò ribagnare, soprattutto quelle bianche. Vabbè, le ho lì tutte da stirare, da mettere via, perché è il momento di mettere via, cioè, tirare fuori, avvicinare la roba più pesantina, no? Perché la temperatura comincia a cambiare già da oggi. Volete che vi stiri anche la vostra pila di roba? Prenotate Giovanni Zani al 345 48 45 663. Lo faccio così, solo per il gusto di stirare. So che è un'attività che adorate anche voi fare, quindi...

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Sotto costo AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 8:03.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
12: Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Esther Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Care amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamik e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
7: E per il gas?
19: Ottima.
7: Internet?
19: Ottima.
7: Mobile?
19: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
22: Riso.
23: È il momento di A Pieno Ritmo.
24: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il

0: Paolo Fabiani.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
0: Eh sì, le edizioni di Radio Sorriso, la Paolina Fabiani a

che stamattina. Oh, il numero è a vostra completa disposizione. Io leggo, butto l'occhio anche sui social, perché stamattina c'è anche la mia fotona. Stamattina quando sono arrivato ho detto: oh, tutti che pubblicano le foto, io non pubblico mai niente perché sono così brutto. Vabbè. Stamattina, proprio al buio allo studio, questo vedo non vedo, questa facciotta da pirla, dai. Leggo le vostre manifestazioni di affetto anche sui social, grazie. Giuro, non lo farò più, o lo farò fra 3 o 4 mesi, vedremo come sarò messo. Oh, tra poco io vi parlerò. Anzi, vi chiedo prima: avete anche voi l'abitudine di accendere l'auto e la lasciate scaldare da ferma? Sappiate che è un'abitudine sbagliata che può danneggiare il motore. Dopo ne parliamo. Vabbè.

0: Allora, in inverno molti, come vi dicevo prima, accendono l'auto e aspettano diversi minuti prima di partire, convinti che sia il modo migliore per proteggere il motore. Con le auto moderne però generalmente non è necessario. Una volta, adesso qualcuno parte dopo 3, 4, 5 minuti. Una volta mi ricordo quando accendevano i diesel anche quarti d'ora, 20 minuti prima di partire, no? Lasciare a lungo il motore al minimo significa farlo raggiungere più lentamente la temperatura di esercizio, aumentando inutilmente i consumi con quello che costa la benza e il gasolio adesso, e anche le emissioni, in alcune condizioni favorendo anche la formazione di residui che sono molto dannosi. La soluzione migliore: dopo pochi istanti dall'accensione si può partire guidando naturalmente con tranquillità, evitando le brusche accelerazioni e i ritmi elevati, finché il motore praticamente e l'olio non hanno raggiunto la corretta temperatura. Discorso diverso per esigenze specifiche: se dovete sbrinare o disappannare i vetri, la priorità resta sempre partire con adeguata visibilità, e non si può partire se ancora avete i vetri davanti che sono appannati o congelati, ve lo dico. Vabbè, ma lo sapete, insomma, chi è il farloco che mi parte con il vetro da sbrinare? Vabbè, la domanda, sondaggio apro e chiudo come al solito nel tempo di una canzone. Voi d'inverno siete di quelli che partono subito o siete ancora del team, possiamo dirlo e definirlo team dei 5 minuti minimo? Devo lasciare la macchina in moto perché si scalda bene, così le prestazioni poi si vedranno e si sentiranno. Fatemi sapere, 345 48 45 663. Bruna! Oi Bruna, oi Bruna mia, San Giacomo di Romano, Paesanella, il prossimo pezzo che metteremo, i Girasoli, prendo la palla al balzo, in questo caso ho Ferruccio che è un esperto bocciofilo, prendo la boccia al balzo, non è il caso, se mi lancio una boccia la faccio cadere. Da Volta Mantovana lui fa il suo saluto e chiede una canzone che potrebbe andare benissimo anche per te, Paesanella.
1: Dal più bel paese della provincia di Mantova, un buongiorno a tutti gli amici di Radio Sorriso e Bocciofili.
0: Ok.
1: Con un brano di vostra scelta.
0: Grazie.

tra le 8 e le 9 io quando sono a radio mi informo, leggo cose scientifiche, poi se sono cose interessanti ve ne rendo anche conto e apro sondaggio. Attenzione, parliamo di parolacce. Dire parolacce quando ti fai male, praticamente quando te dai una martellata o quando prendi la gamba del letto con il migliolino, fa sentire meno dolore, lo dice la scienza. Ti prendi il mignolo del porca di una sembra faccia meno dolore, faccia sentire meno dolore. Tirare una bella imprecazione sì, sbattete la testa contro lo stipite della cucina, il mobile del bagno. Potrebbe non essere soltanto uno sfogo, ti parte in automatico la parolaccia. Secondo alcuni esperimenti effettuati da un'importante università, imprecare può aumentare temporaneamente la tolleranza al dolore. Nei test, hanno fatto addirittura dei test, hanno convocato delle persone, adesso dovete tirare una craniata alla finestra, tu devi tirare un calcio alla gamba del letto, spappolarti il mignolino. I partecipanti riuscivano a sopportare uno stimolo doloroso più a lungo quando ripetevano una parolaccia rispetto a quando utilizzavano meno parole che non fossero parolacce, parole neutre, chiamiamole così. Una delle spiegazioni proposte è che imprecare provochi una risposta emotiva e fisiologica simile al meccanismo di lotta o fuga, aumentando l'attivazione dell'organismo e modificando momentaneamente la percezione del dolore. Attenzione però, attenzione, sembra funzionare meglio per chi non usa parolacce continuamente, quindi per le persone come me non vale, perché io le dico spesso e volentieri. Se imprecate ogni tre parole l'effetto potrebbe essere meno potente, perché vengono percepite come impulsi meno speciali, no? Parolacce le dite sempre, questo capisce il nostro cervello e il nostro fisico. Quindi confessate, qual è la prima parola che vi esce quando sbattete il mignolo contro lo spigolo? Siete lì a spolverare, a passare lo straccio, a sistemare la camera e tangadella, il mio lì, cosa riesce fuori? È per noi veneti, per noi veneti che di parolacce ne diciamo tante, però siamo ugualmente delle brave persone. Siamo nel Veneto, la regione dove al secondo starnuto, a volte con me, anche con il primo, wow, ma porca di una, ti parti in automatico.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
10: E per il gas?
8: Ottima!
10: Internet?
8: Ottima!
10: Mobile?
8: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Sorriso!
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
13: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
14: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
15: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
17: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Sorriso!
18: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: L'ultimo clown, Gianni Drudi.
2: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
1: Edizioni Baracca su Radio Sorriso con l'ultimo clown. Che bella canzone. Allora, Alessandra Camponogara, provincia di Venezia, che ricordo che mi hai smosso, mamma mia. Che ricordo che mi hai smosso. Sì, è segreto tra me ed Alessandra di Camponogara. Saluto anche Luigina e poi buongiorno. Aspetta qua. Canzone richiesta adesso pronta per Manuela Sandona di Piave, la canzone L'immensità. Però volevo chiedervi una cosa. Dovete essere sinceri, anche voi avete mai annusato una maglietta del vostro partner quando vi mancava? Di vostro marito, del vostro moroso. L'avete mai fatto? Perché sembra che annusare la maglietta del partner possa ridurre lo stress, e non lo dico io, lo dice la scienza. Se quando il vostro partner non c'è vi capita di cercare il suo profumo sui vestiti, sappiate che potrebbe esserci una spiegazione assolutamente scientifica. Una ricerca ha osservato che le donne esposte all'odore del proprio partner mostravano livelli di cortisolo, l'ormone associato allo stress, più bassi dopo una situazione stressante. Vedi? Curiosamente nell'esperimento l'odore di uno sconosciuto invece produceva una risposta diversa, con livelli di cortisolo più elevati. Il profumo familiare di una persona a cui siamo legati potrebbe quindi trasmettere al nostro cervello una sensazione di sicurezza e contribuire a ridurre lo stress, a calmarti. Insomma, rubare la maglietta usata potrebbe avere finalmente una giustificazione scientifica. Te capì? Ok, detto questo, sì, voi fatemi sapere se siete di quelli che amano sniffare, sai, l'ascella pezzata del vostro uomo o della vostra donna. Vorrei raccontarvi di una cattiveria che ho usato nei confronti di mia suocera una volta. Le ho fatto sentire il profumo della mia ascella pezzata in un giorno caldissimo d'estate. Così. Me l'hanno ricoverata in terapia intensiva a Dolo 15 giorni.

Sorriso, la radio più giovane che mai, quando mancano 10 minuti 9 in questo preciso istante alle 9 del mattino. Allora, curiosa iniziativa e frutto della sinergia tra Don Carmelo Galeone e il titolare dei bagni San Pietro. Questo prete, Don Carmelo Galeone, insomma, si è trovato, siamo a Savona, la chiesa vuota ed ha portato la messa, ha celebrato la messa in spiaggia, perché ha detto: Dio non abita soltanto dentro le nostre chiese, Dio anche in spiaggia arriva. Se la montagna, come si suol dire, no? Se la montagna non va da Maometto, un adagio insolito, visto che parliamo di fedeli cattolici e di mare cristallino, ma che calza perfettamente alla filosofia di questo Don Carmelo Galeone, parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, siamo in provincia di Savona. Il sacerdote, a fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso non di sospendere le celebrazioni o chiudere la propria chiesa, ma anzi di spostarla proprio per abbracciare i fedeli nei luoghi della quotidianità e dello svago nel periodo estivo. Così per 4 domeniche consecutive la messa del mattino è stata celebrata in riva al mare, tra ombrelloni e sdraio, ma soprattutto in mezzo ad una fede che non conosce confini fisici. È bello questo. Don Carmelo per me è numero uno. Ogni tanto passa.

cattivo gioco su Radio Sorriso quando mancano 4 minuti alle 9 del mattino. Sembro Sandro Ciotti, il vecchio Sandro Ciotti, vi ricordate? Mancano 4 minuti alle 9 del mattino, la nostra formazione italiana sta per scendere in campo. Si capisce che sto prendendo tempo perché io avrei finito anche la mia trasmissione, dovrebbe arrivare la gentile signorina Feltrin, ma aspetta. Ragazzi, non mi arriva la Feltrina, quindi io ho finito il mio tempo, tornerò domani mattina come al solito tra le 6 e le 9 qui per vivere un'altra giornata su Radio Sorriso. Vi lascio con, che è sta roba? Mare profumo di no, non è questa, è comunque una sinfonia d'amore.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Ester Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a due punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero?
15: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso!
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

ci siamo ascoltati anche opera dei Titti Bianchi. Buongiorno a tutti, buongiorno Sorrisini, un buongiorno un po' bagnato, possiamo dirlo così, però ci siamo, qualcuno attendeva tanto la pioggia e finalmente è arrivata. Speriamo soprattutto non faccia danni, credo che dove abito io sia sceso l'equivalente della pioggia di un anno. Qui a Castelfranco Veneto invece la situazione è già migliore, però vabbè, dai, non lamentiamoci sempre, nel senso che la pioggia c'è e va bene così. Salutiamo chi scrive: buongiorno Sorrisini, buongiorno all'amica Giuliana di Montichiari, saluto anche Rita di Magnago, sempre presente, con un buon mercoledì. E oggi il nostro poeta Mario di Gazza Veronese mi scrive: oggi è così, un saluto a ti e un saluto a me, ciao. Grazie Mario, un abbraccione forte, un salutone grande anche a te. Allora andiamo a salutare chi mi scrive: buongiorno, potete farmi ascoltare la canzone dei nonni dell'orchestra Roberta Band? Nidia da Verona, scusa Nidia, avevo letto male, Nidia da Verona. Certo, come ha fatto Nidia a richiedere la propria canzone preferita? Chiamando allo 0423 736 680, oppure ce l'abbiamo anche in segreteria telefonica il numero dove potete lasciare il vostro messaggino, allo 0423 736 681, altrimenti scrivendoci al 345 48 45 663, proprio come ha fatto lei, come ha fatto Nidia. E vi ricordo anche qual è l'argomento del giorno, perché ripartono le scuole, mi sembra nella giornata di domani, giusto? Magari correggetemi se qualcuno ha già iniziato, sono sicura, qualcun altro invece inizierà domani. Come si chiamava? Vi ricordate come si chiamava la vostra maestra o il vostro maestro? Perché adesso ce ne sono magari due, tre per classe, ma una volta ne esisteva uno o una. Vi ricordate come si chiamava la vostra maestra o il vostro maestro? Dai, raccontatecelo. Andiamo con Roberta Band e Canzoni dei Nonni.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe e le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Il valzer dell'amicizia, Walter Gianarelli su Radio Sorriso, così accontentiamo l'amica Lidia di Spinea che ce l'ha richiesta. Tra l'altro Lidia mi racconta proprio come si chiamava la sua maestra, perché questo è l'argomento del giorno. Vi ricordate come si chiamavano i vostri maestri, i vostri professori? Magari io dico maestra perché era la prima, quella dell'asilo, quella della scuola materna, oppure quella delle scuole elementari, o via via, insomma, medie, chi ha fatto anche le superiori. Insomma, datemi un nome di una vostra maestra, un vostro maestro, un vostro professore. Lidia dice Luisa, e pensa, dice, conservo ancora una lettera che mi ha scritto nel 1952. Al tempo me l'aveva scritta in matita perché con lei non aveva la penna. Pensate un po', le maestre che scrivevano anche le lettere agli studenti. Che bella questa cosa. Io me la ricordo anche della mia maestra, che poi è stata con me 3 anni, perché è stata anche la maestra di mia mamma. Vabbè, ma questo poi magari ne parliamo dopo. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Nel frattempo raccontatemi il nome o il nome della vostra maestra o maestro.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
6: I probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso. Radio Sorriso.
12: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
13: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
14: Sotto costo e off.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
20: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Eccola qua, Castellina Basi, buongiorno, sorpresa, Sorpresa, buongiorno. 9.45 la Iris se n'è andata, cioè no, nel senso buono, ha avuto un contrattempo e quindi la sostituisco io. Le cose belle della diretta sono anche queste, no? Quindi portate pazienza fino alle ore 11, dovete sopportarmi, dovete sentire la mia voce. Non sono Iris, Iris sta benissimo, però ha avuto un piccolo disguido, diciamo così. Vabbè, dai, 9.46 minuti, siamo in diretta su Radio Sorriso. La voce che sentite è quella di Massimiliano, che generalmente la si sente da mezzogiorno alle 14 con Tiziana. Oggi in via del tutto eccezionale ci sono io, anche perché credo di non aver mai fatto dalle 9 alle 11, quindi una cosa veramente incredibile. E basta guardare fuori dalla finestra, sta piovendo di brutto, visto che stasera ho la cena con i colleghi. Quando deve piovere? Oggi! E io volevo far tutto in giardino. Ieri taglia l'erba, sistema la siepe, fa tutto bello, pulisci. Dov'è? Piove. Vabbè, dai, troveremo un'alternativa. Allora, io non so chi avesse richiesto tutto Pepe di Castellina Pasi. Comunque, salutiamo Lina, salutiamo anche Renza di Sant'Angelo di qualcosa, che riguardo l'argomento del giorno oggi che si parla, aspetto un attimo perché ovviamente sono ripartite le scuole. Vi ricordate come si chiamava la vostra maestra o il vostro maestro quando andavate, che ne so, alle elementari oppure anche alle medie? Quindi la Renza scrive che il maestro si chiamava, non riesco a leggere, comunque vabbè, Emeraldo? Omar? Non so, vabbè, scrivo talmente male da Iris, non so, solo lei si capisce. Andiamo con Gianni Drudi, L'ultimo clown.
1: Quante volte ho controllato il mio bagaglio per trovare ancora quel sorriso. Del mio circo non c'è traccia né futuro,

0: sono pronto.
1: Gianni Drudi con L'ultimo clown, produzione anche questa 2026, le 9:51 minuti, ancora una buona giornata, non sono Iris, non mi sono trasformato in nessuno, sono solo e semplicemente Massimiliano che sostituisce Iris, poi alle 11 fino a mezzogiorno arriverà anche Tiziana. Va bene, allora dovevamo salutare sulla canzone di Mario perché sì, mi ha lasciato un po' così, no? Dovevamo fare e leggere un messaggio, oggi è il nostro 50° di anniversario di matrimonio, per cortesia potete dedicare Ho scelto te di Omar Codazzi, Mario e Maria di Dolo, quindi Mario e Maria tanti auguri da tutto lo staff di Radio Sorriso per il vostro 50° anniversario di matrimonio, chissà se mai io ci arriverò, so che l'anno prossimo sono 25, ma questo l'anno prossimo, sempre che ci arrivo, eh. Andiamo con il sentire questo messaggio di Cinzia di Ampezzo.
2: Ciao Sorriso, ciao. Buongiorno, ciao. Cinzia,
1: ciao, senti
2: di
1: che
2: Ampezzo.
1: Voce bella.
2: Io ho un ricordo meraviglioso e indelebile.
1: Sì.
2: Il mio maestro Neo Gonano,
1: Neo Gonano,
2: della scuola elementare di Ovaro, è stato per me l'inizio di un percorso,
1: sì,
2: che con il suo ricordo è meraviglioso.
1: Bene, dai.
2: E il percorso scolastico delle elementari, veramente grazie a lui, un grande. Vi racconto cosa portava da mangiare a merenda.
1: Sì, dai che
2: polenta,
1: sono curioso.
2: Marmellata. Che a me piace un sacco, ho imparato da lui. Ciao ciao.
1: Polenta e marmellata, non l'ho mai provata, però ci proverò. La polenta la farò anche questa sera, tempo permettendo, mamma mia. Comunque va bene. Allora, a proposito del mio maestro. Ora, siamo ancora in contatto con il maestro Gianfranco, si chiamava Gianfranco, e abbiamo messo su un gruppo gli amici di Dovero, di Castiglione Mantovano, e dentro questo gruppo c'è ancora il maestro, quindi ogni tanto ci scriviamo, ci facciamo gli auguri di compleanno, anche quando è il compleanno suo, e quindi lui risponde, ci troviamo ogni tanto, un anno sì, un anno no, facciamo le cene, chi arriva con i quaderni a quadretti ancora scritti con tanto di correzioni in rosso, eccetera eccetera, cioè è veramente una cosa bella, carina, no? Cioè, considerate che ho 50 anni e quindi il maestro ne avrà sicuramente una settantina, anche di più, 75 anche, quindi insomma saluto anch'io Gianfranco, che è il mio maestro delle elementari, insomma gli volevamo veramente molto molto bene. Ma ricordiamo il numero della musica, perché l'argomento del giorno, come avete potuto intuire, si parla se vi ricordate come si chiama la vostra maestra o il vostro maestro, che ne so, delle elementari, delle medie, più che altro che l'asilo, magari l'asilo non vi ricordate più di tanto, però elementari e medie magari anche sì, e se volete dire come si chiamava, magari lo salutiamo, sempre che ci sia ancora, insomma, voglio dire, sono passati veramente tanti tanti anni. Comunque un l'argomento del giorno, visto che appunto sono riaperte le scuole da un paio di giorni, chi prima, chi dopo, chi oggi, chi domani, chi venerdì, saremo tutti al 100%, confusione per la strada, soprattutto anche poi quando piove, no? Perché quando piove è un disastro, macchine di qua, macchine di là, bambini, ragazzi con l'ombrella, con il motorino, con le biciclette, mamma mia. Vabbè, bisogna partire 10 minuti prima, eh. Manuel Malanotte, Frammenti di noi. Era

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 10 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, ecco le ultime notizie di oggi. La scuola veneta arriva al nuovo anno con basi solide. Abbiamo lavorato per mesi e con particolare intensità durante l'estate perché l'anno scolastico inizi nelle migliori condizioni. In Veneto ci saranno 528.000 studenti delle statali che torneranno tra i banchi e dietro ogni numero ci sono studenti, famiglie, insegnanti e personale. Lo rileva il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Veneto, Marco Bussetti.
9: L'amministrazione comunale di Venezia sta lavorando a una nuova articolazione e a un adeguamento dell'imposta di soggiorno anche con una revisione delle categorie e delle strutture ricettive alla luce delle nuove tipologie introdotte dalla normativa regionale e a tal proposito l'assessore al bilancio Michele Zuin e l'assessore al turismo Silvia Peruzzo Meggetto hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria.
8: È stato presentato il progetto per raddoppiare la strada regionale 308 del Santo, quasi 50.000 i veicoli al giorno che la utilizzano. La regione del Veneto ha stanziato i fondi per progettare le quattro corsie tra gli abitati di Meianiga e Cadoneghe. Il presidente della regione, Alberto Stefani.
10: Permetterà chiaramente una maggiore viabilità lungo tutto l'asse della SR 308, quindi sia provincia di Treviso che provincia di Padova, e si potenzia un'infrastruttura strategica per il nostro territorio.
9: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Sorriso.
16: È il momento di Farfalle su due ruote.
17: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
18: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Ed eccoci nuovamente in diretta alle 10-11 minuti, dopo appunto Sei Tutto di Elena Cammarrone ed un altro disco novità. Ritorniamo a leggere un po' di WhatsApp che sono arrivati. Non sono Iris, sono Massimiliano in sostituzione per un imprevisto. Allora, la canzone di Gianni Drudi, L'ultimo clown, era stata richiesta da Mariangela, che mi scrive che la professoressa si chiamava Piera e gli è rimasta nel cuore, quindi grazie Mariangela per aver mandato il messaggio al 345 48 45 663 e un saluto anche ad Alessandria, a Piera, la maestra di Mariangela. Bene, poi proseguiamo, salutiamo Anna di Rosà, andiamo a Buia precisamente a salutare Donatella che scrive molto probabilmente a Iris: buongiorno tesoro, la mia maestra si chiamava Elena, quella della Barbara Gilda. Buona giornata a te e tutti i sorrisini, Donatella, un bacione grande grande grande. Grazie Donatella anche a te. Poi ciao bellissima, riguardava Iris, sono Adriano, il nome non me lo ricordo più anche perché spesso mi dimentico anche il mio. È preoccupante però sta roba, Adriano, insomma, no, non dirlo neanche per scherzo. La cosa c'era è che ormai non c'è più, però so che stanno procedendo per la beatificazione in attesa che diventi santa. Ah, però, insomma, una bella maestra. Se puoi accontentarmi, gradirei un bel viennese. Allora dai, lo carico e poi sicuramente te lo mando. Andiamo a Padova, salutiamo la Bruna da Lozzo e mi dice: io ricordo Maria Teresa, mi voleva tanto bene. Un giorno mi ha regalato un nastro di velluto blu e me l'ha legato nei capelli con il fiocchetto da un lato. Ah, che bello, che bel ricordo, cara Bruna. Va bene, dai, andiamo con Torna Pedro, orchestra del Castellina Pasi, 1972. E poi ci colleghiamo un attimo con Iris perché si deve collegare a sua volta con Acerbis.

0: questa giornata andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno a te, buongiorno, buon gustai d'Italia, buongiorno, ciao Stelo, un saluto a tutti. Ma settembre e ottobre sono ancora due mesi importanti, nel senso che la scarpetta mica la fai soltanto a maggio, giugno, luglio e agosto, quindi che l'abbiamo studiato insieme a voi e mi avete tirato bene il prezzo, specialmente tu, sentiti responsabile. 50, lei ride sempre quando io faccio questi prezzi, gli amici di Radio Sorrisi, lei goda come un riccio, ragazzi. 55 euro per tre bottiglie di olio estratto freddo a Acerbis, non sto ad allungarvi il brodo, sapete di cosa parliamo. Due, il fresco di frantoio da usare in cucina e a crudo. Una, il primo novello etichetta nera, quello della domenica. Ti ricordi, Iris, quando ci comperavano il vestitino nuovo, dicevano, ascolta, questo qua lo metti, vai a messa.
0: È il vestitino della domenica.
1: È della domenica, perché era quello più bello, quello più importante. E lì avete anche una bottiglia di quello. Più, non una, non due, ma sei scatole di tonno Contrada San Cosumano Pinna Gialla prima scelta. La somma sono 70 euro. Voi stamattina non lo chiedete, lo sai, non dico mai fate scoppiare i telefoni, vi dico chiamate, perché questa promozione non può durare tutta la vita. 55 euro, il trasporto non lo pagate. Come si fa a ordinare? Si chiamano 030 68 40 48 oppure olioacerbis.com. Guardate, lo facciamo perché vogliamo che più gente possibile abbia la possibilità di provare, ne sentono parlare da tanto tempo, il vero olio italiano estratto a freddo che il mondo ci invidia, amici. Guardate che i prodotti italiani, io parlo dell'olio, sono i migliori al mondo. Aiutiamo un po' l'economia acquistando prodotti veri e genuini, come ascoltare la bella musica di Radio Sorriso. 55 euro, chiamate adesso 030 68 40 48, perché Iris, cosa diceva mio nonno?
0: Che l'olio bu viene sempre a gala.
1: E allora, chiamate adesso, dite ascolto Radio Sorriso.
0: Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Alla prossima.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
3: Ciao, sono Fernanda di Cerea. Si può ascoltare la canzone Binario 3?

0: Ed eccolo qua Marco e i Niagara con Binario. Sì, beh, era tanto che non la sentivo ed è stata richiesta da un attimo che la cerco, che da qualcuno sicuramente è stata richiesta. Vediamo un po'. Sì, vabbè, poi magari sicuramente qualcuno me la, lo saluterò andando a leggere appunto i vari WhatsApp. Adesso andiamo a salutare anche l'amico Tony di che mi ha chiamato e mi diceva che la maestra, insomma, professoressa maestra, si chiamava Teresa e se la ricorda ancora. Quindi grazie Tony per aver chiamato. Andiamo a leggere altri WhatsApp. Ciao Massimiliano, sono Simone, vorrei ascoltare un ballo di gruppo La Bomba, è pronto? Mentre per Tony ho scelto Il Sogno della Farfalla di Gianni Dego. Poi la Bruna invece, sentiamo l'audio.
1: Buongiorno. Ciao. Sono Bruna di Verona.
0: Ciao.
1: Bravi ragazzi.
0: Grazie.
1: Allora, io il nome della mia maestra che ho avuto dalla prima e alla terza elementare si chiamava Rosa Fumanelli.
0: Oh, anche il cognome.
1: Direttino che mi ha portato, che mi ha dato quando sono andata alla prima comunione, che allora si andava a 7 anni. E poi la quarta e la quinta l'ho fatto con un maestro che si chiamava Emilio Lavagnoli.
0: Pure ti ricordi il cognome? Brava.
1: Io ho più di 70 anni. Grazie. Vabbè. Di tutto, buona giornata.
0: Tony ne ha quasi 90, quindi voglio dire, andiamo avanti con l'argomento del giorno, che oggi vi chiediamo come si chiamava la vostra maestra e il vostro maestro. Ditecelo pure al 345 48 45 663 o chiamandomi allo 0423 73 66 80.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367.
12: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
13: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così,

0: La voce di Pietro Galassi, così come tutta l'orchestra eternamente su Radio Sorriso, più giovane che mai. Io oggi sono veramente un po' in confusione con le vostre richieste e le vostre dediche. Comunque andiamo a salutare Ecle e Angelo che mi dicono che la maestra si chiamava, oddio, ho scritto peggio della Iris e non riesco a leggere quello che ho scritto, scusatemi, ma veramente è una cosa incomprensibile. Forse un geroglifico è meglio. E no, proprio qua non riesco a capire, ho fatto uno scarabocchio. Vabbè, dai, portate pazienza, comunque li salutiamo. Poi andiamo con
1: buongiorno.
0: Ah no, questa l'abbiamo già sentita. Boh. Sandra di Cittadella, ciao Max, sorpresa sentirti a quest'ora. Bene bene, buona giornata e scusa. Ma scusa di cosa? Figurati. Ti riscrivo a proposito della maestra delle elementari. Si chiamava Ersilia. E non era nemmeno italiana ma istriana. Ciao. Oh, bene bene bene. Poi Dario di Trieste, ciao Max, benvenuto, dopo tanto ti aspetto a Trieste. Ma guarda che io quando arriverò a Trieste è un, non dico un sogno nel cassetto, perché insomma voglio dire in due ore ci si arriva a Trieste, però io Trieste non l'ho mai girata bene bene bene come si dovrebbe fare come una città turistica oltre che marittima, e quindi quando arriverò, perché arriverò io e mia moglie, sicuramente ti farò sapere, ok? Una canzone di Galassi eternamente, ti abbiamo appena accontentato. Poi Max, purtroppo i miei maestri erano cattivi di Trieste, non ricordo i miei maestri Torre Pedrera, i maestri erano Antonietti, che non c'è più, e ancora maestro Grilli, che non so se ci siano. Dario di Trieste. Oh, hai capito? Poi un altro messaggio che è meglio che non legga. Sentiamo questo, sentiamo.
2: Io ricordo le bacchettate del maestro Rossi.
0: Ecco.
2: In terza elementare.
0: Aia.
2: Che veniva dal paese di Chiari. Che botte.
0: Ma scusa, se ti dava le basse.
2: Parlo degli anni 1950. Forse anche prima.
0: Ok, ok. Però voglio dire, se ti dava le bacchettate, forse te le meritavi. Quindi eri un pochettino birichino, eh? Non ci mancherebbe. Però posso dire una cosa? Posso dire, allora, io negli anni 70 non c'era ancora la transizione, molto probabilmente, della scuola, passatemi il termine, severa, tra virgolette, quindi bacchettate, eccetera, eccetera. E la scuola normale, quella che insomma ci dovrebbe essere adesso. Però io dico, vedendo anche i miei figli, quindi mi assumo la mia responsabilità per quel che. Però secondo me io non ho vissuto proprio l'età della stecca della, in classe, però da mio papà sì, ciabattate di qua, ciabattate, insomma sì, per mettermi in riga. Io con i miei figli purtroppo non sono mai riuscito, passatemi sempre il termine, ad alzare le mani, perché ho un'altra filosofia. Però secondo me a scuola qualche lascerei andare un po' di più il professore o il maestro, secondo me. Sbaglierò, forse sì, sbaglierò, forse no, non lo so, ci saranno sicuramente dei pareri contrastanti per tutte ste cose. Però visto come stanno crescendo i nostri figli, e non potete dire di no, ovvio, non tutti, però secondo me, come la leva militare, 6 mesi di quelli belli tirati da farti capire, tra virgolette, chi comanda, io un pensierino lo farei, sì. Vabbè, ma non è questo l'argomento del giorno, ci mancherebbe. Oggi parliamo di come si chiamava la vostra maestra, il vostro maestro all'elementare.

0: Laura secondo casa dei 10 e 50 minuti primi. Ma allora io non riesco sicuramente già ad accontentarvi tutti, perché io so che la mattina è una fascia da in, è una fascia da VIP, non è come dalle 12 alle 14 che tutti stanno mangiando, tutti stanno facendo il pisolino. Alla mattina dalle 9 alle 12 è una super fascia, immagino, cioè c'è da lavorare il triplo per accontentare, rispondere al telefono, così. Vabbè, allora salutiamo Rosella, che mi richiedeva una canzone, adesso vado a cercartela. Poi salutiamo anche Silvano, che ha cambiato un sacco di maestre, Origa, Eda, Giuseppe e chi più ne ha più ne metta. Poi andiamo anche a sentire Giuseppe di Vicenza, l'abbiamo sentito? No, aspetta, andiamo.
1: Ciao ragazzi, la mia maestra in seconda elementare, che mi ha portato fino alla quinta, si chiamava Anna Graziani, via Pindemonte 3600 Vicenza. Siamo stati in contatto sempre fino a che è deceduta, poverina. Ciao a tutti.
0: Ciao, ed era Giuseppe.
1: Scusa, sono Giuseppe da Braganza.
0: No, figurati, ciao. ci mancherebbe. Comunque sei nella rubrica del telefono di Radio Sorriso, vero? Poi Carolina di Conegliano, l'abbiamo sentita? Io sto già facendo confusione.
2: Ciao Carolina di Conegliano, in parte sono d'accordo con te.
0: Per cosa?
2: Che l'insegnante dovrebbe essere un po' più severo.
0: Una tiratina d'orecchie.
2: Poi il genitore denuncia l'insegnante. Sai cosa ha detto una preside a una mamma? Questa mamma ha detto alla preside: perché siete voi che educate i figli, nostri figli,
0: i genitori.
2: La preside ha risposto: cara signora, noi a scuola continuiamo il lavoro che voi fate a casa.
0: È tutto da vedere, perché io capisco, perché conosco anche, ho amici professori, maestri eccetera, hanno le mani legate, non possono più far niente, perché comunque, ma è un discorso personale, non voglio neanche apro e chiudo la parentesi, io gli lascerei un po' più di libertà ai professori. Di sicuro io, se prendo un ceffone, una tirata d'orecchio mio figlio, di sicuro non lo denuncio, non vado dal preside, gli ho detto: se te l'ha tirato, te lo sei meritato, punto e basta. A volte le note servono fin là, ma comunque sono discorsi personali, non voglio aprire. L'argomento del giorno sono i maestri, se vi ricordate il nome o meno di chi insomma vi ha portato avanti con lo studio. Poi ci sono pareri discontranti, cioè tutto bisognerebbe veramente fare una cosa non radiofonica, per carità, però ognuno ha la propria idea e io le mie idee le espongo. Poi di sicuro non tutti saranno contenti, d'accordo, c'è chi è contrario, come tutte le cose, no? Chi è di destra è contrario alla sinistra, chi è di sinistra è contrario alla destra, c'è il centro che fa l'ago della bilancia, tutto così. E quindi vabbè. Poi ciao, sono Ornella di Mire, il militare fa bene al cervello che non hanno più 6 mesi, sì, ma al posto di 12 piuttosto di niente, io dico meglio piuttosto. Facciamogli fare 6 mesi, è tutto qua, no? Il mio discorso della leva obbligatoria, cioè che hanno tolto chissà poi perché, sempre per una questione sicuramente economica, però. Poi bravo Max, oggi lasciamo fare quello che vogliono e loro hanno rispetto per gli anziani, scusa, erano tutti a scuola. Vabbè, sì, lo sfogo di Dario ci sta, ma non parliamo di queste cose, non parliamo di maestri che hanno fatto bene, hanno fatto male. Se vi ricordate il nome dei maestri delle elementari, tutto qua. Poi ci ho aggiunto io un pizzichino di cosa mia personale, perché io quello che devo dire lo dico, non è che non ho offeso nessuno, spero, no? Quindi bene, allora io andiamo con, dai, facciamo un po' di casino perché bisogna svegliarci, qua sono quasi le 11, dobbiamo portare il sole, perché io questa sera ho la cena, volevo fare la cena in giardino, mannaggia, casino totale. Omar Lambertini.

facciamolo sto casino totale. Dai, 10:57, io vi devo salutare purtroppo, ma non me ne andrò finché non ho letto tutti i vari messaggi che sono arrivati. Ciao a tutti, la mia maestra si chiamava Maretto Flavia, era molto buona e gentile, non ero brava a scuola, prendevo spesso zero, poi le facevo pena e lo trasformavo in un fiorellino, mo che dolce. Grazie mille maestra Flavia, buona giornata a tutti, sono Cinzia di Padova. Ciao Cinzia. Poi andiamo da Cristian. Ciao, io sono stato fortunato, ho avuto un professore di religione che era anche il mio sacerdote della mia parrocchia e lui si chiamava Don Antonello, quindi salutiamo anche Don Antonello. Abbiamo l'ultimo appena arrivato, ciao Giovannino. Roberta, hai cannato, anche se è una voce maschile, ma vuoi mettere la mia con quella di Giovannino, scusami No, sono Massimiliano, ma sei perdonata. La mia maestra si chiamava Luigina, un'insegnante fantastica, mi ha portato dalla prima elementare alla quinta. Sono sempre andata a trovarla fino alla sua morte. Bellissimo ricordo. Mi faresti sentire la casalinga di Ornella Nicolini? Grazie, Roberta di Vicenza. Ciao Roberta. Allora la lascio a Tiziana, perché adesso dalle 11 a mezzogiorno, anzi facciamo dalle 11 all'una ci sarà Tiziana, da mezzogiorno alle 2 la prima ora assieme a Tiziana, poi continuerò da solo fino alle ore 2, ok? Nel frattempo Paolo Bertoli con una bella mazzurca. Ci sentiamo a mezzogiorno con la mia voce. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sottocosto e
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 11:04. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati. Oggi giornata di sensibilizzazione sulla sindrome feto-alcolica e sui disturbi correlati, condizioni causate dall'esposizione del feto all'alcol durante la gravidanza. In Veneto il consumo di alcol in gravidanza riguarda il 18,9% delle future madri. Il 2,5% è stato interessato dal cosiddetto binge drinking, cioè 4 o più unità alcoliche assunte in un'unica occasione.
3: Nella tarda serata di ieri un motociclista residente a Sacile ha perso la vita a Cordignano, in provincia di Treviso, scontrandosi con un furgone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 lungo la statale 13 Pontebbana, in via Maestri d'Italia. La vittima è Bulaksut Hamza, 28 anni, di origine marocchina.
2: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che riconosce, tutela e valorizza la tradizione del presepio. È un viaggio tra arte, borghi e vie d'acqua. Il cuore della legge nasce dal desiderio di unire e dare voce alla ricchezza diffusa in ogni angolo del Veneto.
3: La rassegna Vicenza Oro September cresce ancora. La Kermesse Orafa Internazionale, che ha chiuso i battenti in fiera dopo 5 giorni, ha registrato una crescita del 4% di presenze rispetto all'anno scorso. Le maggiori presenze estere arrivano da Regno Unito, Germania, Cina, India, Romania, Svizzera, Spagna, Danimarca, Colombia e Belgio.
2: Grazie per averci ancora una volta seguito, a risentirci più tardi.
0: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Permesso? Bella grigliata. Che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Sorriso!
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina con Lara Agostini. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti da Tiziana, ben ritrovati. Allora, dico subito l'argomento del giorno. Oggi si parla di parole, parole gentili, è vero? Quelle parole che ci scaldano il cuore, un grazie, un ti voglio bene detto spontaneo, un come stai detto col cuore, oppure semplicemente un sorriso. A volte basta una parola gentile per cambiare completamente la giornata. Qual è la parola o la frase gentile che qualcuno vi ha detto e che non avete mai dimenticato? Questo vi chiedo oggi di raccontarmelo con un bel vocale al 345 4845 663. Grazie all'ascoltatore, eccolo qua, Sasha di Trieste, che fa: l'ascoltatore vi sorride, ciao. Grazie Sasha, ricambio il tuo bel sorriso e andiamo subito ad ascoltare Luca Bergamini, dopodiché daremo nuovamente la linea a Iris, che sarà in diretta con la dottoressa Miriam.

0: E come annunciato a Radio Sorriso la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Io stamattina volevo parlarvi di una problematica che sicuramente colpisce tutti. Non c'è nessuno che può dire no, io questo problema non ce l'ho, e parlo di artrosi. L'artrosi che cos'è? L'artrosi è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari. Sappiamo che la cartilagine è quel tessuto che riveste le articolazioni. È un tessuto che non fa male di per sé, perché la cartilagine non ha vasi sanguigni, non ha terminazioni nervose, però è il cuscinetto che fa da ammortizzatore sulle nostre cartilagini. Cosa succede? Che quando questo cuscinetto si sgonfia, le articolazioni si sfregano, si toccano, abbiamo infiammazione, abbiamo dolore. Noi possiamo agire in un modo molto molto semplice attraverso un integratore alimentare che si chiama ACE-UC2. Chiamatemi se volete poi oggi pomeriggio allo 030 68 40 408, vi darò tutte le informazioni del caso. È un prodotto che vi aiuterà moltissimo a risolvere problemi di rigidità articolare, di elasticità, e andrà ad aiutarvi molto anche contro il dolore a livello articolare, perché UC2 è collagene nativo non denaturato di tipo 2 ed è il collagene di cui si nutrono e sono riempite le nostre cartilagini. Quindi noi andiamo a integrare questo collagene che mantiene la sua forma originale e il nostro corpo la riconosce immediatamente nel momento in cui noi la assumiamo. C'è per voi un'offerta straordinaria: una confezione 30 giorni di trattamento 35 euro, 3 confezioni offerta speciale per voi 79 euro, ma se chiamate adesso lo 030 68 40 408 per 4 mesi di trattamento, oltre al trasporto gratuito e a un grandissimo omaggio per voi, c'è anche un prezzo straordinario che voi non immaginerete mai. Chiamatemi adesso per sapere che prezzo è, lo 030 68 40 408.
0: Grazie Miriam, ciao!
1: Ciao, buona giornata!

In diretta con Tiziana, di nuovo, nuovamente buongiorno. Allora, oggi abbiamo questo bellissimo argomento che parla di parole che scaldano il cuore. Un bellissimo ricordo me l'ha raccontato Mauro di Oderzo. 40 anni fa è stato operato e ha conosciuto una signora che anche lei si doveva operare, insomma, un problemino. E questa signora era della Puglia e siccome era venuta a operarsi qui al nord, Mauro appunto è dalla provincia di Treviso, e ha fatto due chiacchiere, però lei effettivamente si sentiva un po' sola perché nessuno veniva a trovarla temporaneamente, una cosa insomma temporanea. Allora lui quando uscì dall'ospedale ritornò per riportargli qualcosa che ricordasse la sua Puglia. Infatti ha detto: desidero un po' di olio. E allora lui è uscito, è andato a prendere, poi gliel'ha riportato, e lei, con facendo una piccola una lacrima, insomma, non aveva chiesto, in realtà aveva solo espresso questa nostalgia di un cibo tipico della sua regione, no? E allora lui, per farle piacere, le portò proprio una goccia d'olio e qualcosa, insomma, o delle arance, mi pare che avesse detto, perché per risollevare un po' l'umore di questa signora che appunto veniva dalla Puglia. E con una lacrima gli disse proprio grazie, lo ringraziò in questo modo, e lui quel gesto commovente se lo sente sempre, se lo rivive, insomma. E a proposito di parole che scaldano il cuore, oppure dette proprio con una certa un certo tono, e effettivamente ti rimangono dentro. Oggi è anche il compleanno di una nostra ascoltatrice, oggi 9 settembre, Marina da Marano Vicentino. Complimenti a tutti voi di Radio Sorriso per le brave persone che siete, tenendomi sempre compagnia ogni giorno. Volevo chiedervi se è possibile ascoltare la canzone di Daniela Cavan, essendo oggi il mio 65esimo compleanno. Che dire, tanti auguri cara Marina, tanti auguri. Ecco Daniela Cavan con Angelita Bacia Vita. Saluto anche Mauro di Oderzo e la sua bellissima testimonianza a proposito di parole che scaldano il cuore.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sotto costo AEO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
16: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
17: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
5: Sorriso.
18: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizionis.
1: Mojito con la voce di Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani. Allora, sono le 11:34, fatemi ricordare ancora i nostri numeri di telefono, il 345 48 45 663, mandate i vostri messaggi a proposito di parole che scaldano il cuore e anche per le vostre richieste musicali, ovviamente, oppure chiamate me allo 0423 73 6680. Sono Tiziana. E adesso ascoltiamo questo simpatico messaggio arrivato via WhatsApp, ripeto il numero: 345 48 45 663.
2: Ciao, siamo Greta e Gloria, sì, Maneva di Tolmezzo, e vorremmo ascoltare
3: Cina della Foresta
2: del Mulino del Po'.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Musica e magia con Marco e Claudia, una bella canzone richiesta di Roberta Cappelletti qui su Radio Sorriso. Ascoltiamo I miei 20 anni per sempre.

La Isla Bonita con Emanuela Moretto. E allora, qual è la parola o la frase gentile che qualcuno vi ha detto e che non avete mai dimenticato? Raccontatecela e magari oggi possiamo regalarci tutti un po' di gentilezza in più. Francesco ha un ricordo di una ragazza che non ha più visto. Francesco di Montagnana le disse appunto: scorda chi ti scorda, non scordar chi ti ricorda. Ecco. E voi ce l'avete una frase, un aneddoto da raccontarci? 345-48-45-663. Adesso ci sono i Magri Lisoni con Occhi Spagnoli e subito dopo Romagna Mia. Occhi Spagnoli è richiesta da Ernesto di Piove di Sacco.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote? Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 12 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
12: Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Esther Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito. Annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax. In manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
19: È il momento di... Ridiamoci su!

0: La Cesarina con i girasoli, eccoci qua insieme.
1: Eccoci.
0: Buongiorno collega, buongiorno.
1: È possibile entrare?
0: Guarda, tu quando spacchi che rompi tutto è una cosa.
1: A me piace rompere tutto. A me
0: dai,
1: piace
0: dimmi una parola
1: tutto.
0: Carina, visto che oggi è la giornata così in cui ci lanciamo in frasi, in parole che scaldano il cuore. Lo sai l'argomento?
1: No, non è questo,
0: è questo l'argomento,
1: l'argomento
0: di oggi.
1: A me la Iris ha detto che si parlava di questo. Io ho parlato questo stamattina.
0: No, ma io non avevo preparato questo invece.
1: Ma lei ha detto che l'aveva cambiato.
0: L'aveva cambiato, ma non l'ha detto. Ma noi parliamo di questo.
1: No, a me piaceva.

0: Ancora peggio se magari perde la tua squadra del cuore, sei ancora più scombussolato. È
1: ma
0: vero.
1: Guarda, se la sono ma persa da soli, perché se sono 12 broccoli in campo, voglio dire, non è che.
0: Broccoli!
1: Però dai, vabbè, insomma, dai, l'abbiamo.
0: Broccoli con quello
1: abbiamo perso
0: che
1: una battaglia,
0: pagati.
1: Abbiamo perso una battaglia, non la guerra, voglio dire, quindi. Vabbè, ma vabbè, cambiamo però discorso, non parliamo di cose. Perché vai a menzionare,
0: ecco,
1: tu?
0: Esatto.
1: Proprio tu che non sai un H di calcio, va oggi così, dal
0: sì,
1: nulla
0: vero.
1: Esci
0: non
1: con.
0: Non so un H di calcio, però. È anche vero che questo influisce molto sui nostro andamento.
1: Con chi ha giocato la mia squadra?
0: Ah, non lo so.
1: Ah, vedi, allora,
0: so.
1: Cioè, allora su cosa ti basi?
0: Idea.
1: Su cosa ti basi?
0: So solo che ha perso.
1: Grazie, ma con chi?
0: Ha perso,
1: ma
0: non
1: con
0: lo
1: chi?
0: So.
1: Allora che di. Senti, come tutti i gobbi all'ascolto.
0: Vatti a prendere una camomilla.
1: Come tutti i juventini.
0: Vatti a prendere una camomilla. 345 48 45 663. Avete sentito, oggi siamo belli pimpanti.
1: Se poi mi tocchi anche la squadra del cuore, voglio dire.

0: El Sol con Elena Camo, sono le 12:18 e state ascoltando Radio Sorriso.
1: Speriamo di vederlo il Sol.
0: Mi sembrano buoni propositi, no? Le nuvole
1: dai.
0: Stanno passando, vedrai.
1: Ma mi sa che arrivino,
0: che per
1: arrivano
0: questa sera.
1: Buone. Dai, dici.
0: Per questa sera, sì,
1: oh, dai. Guarda, a me non interessa, l'importante è che non piova.
0: Allora.
1: Allora,
0: dicevamo, serve. A proposito di pranzo, molti dei nostri ascoltatori in questo momento
1: stanno pranzando.
0: Esatto.
1: Anch'io, dire la verità.
0: Anche tu stavi?
1: Sì.
0: Cos'hai mangiato, Teddy? Guarda, dai, svegliamo.
1: Riso alla cantonese.
0: Ah, però.
1: Sì, senza niente.
0: Bianco?
1: In bianco. Inciucoso come non mai. Insalata e una bella scatoletta di tonno al naturale. Bello, eh?
0: Gustoso.
1: Mai una gioia.
0: Beh, d'altronde ti sei mangiato una bella brioche di Matteo,
1: sì,
0: che oggi compie gli anni.
1: Esatto,
0: esatto. E allora, dai.
1: È vero. Su. Poi questa sera, se Dio vuole, porchetta manetta, birra e salsicce a casa mia.
0: Mamma mia.
1: Sì, ti perdi una festa, Tiziana.
0: Ma no, probabilmente andrò anch'io a un buffet questa sera, perché anch'io sono invitata a un compleanno.
1: Lo so.
0: E di solito la torta è sempre buonissima alla frutta, perché devi sapere che il festeggiato ama la torta alla frutta.
1: Ah, bene,
0: ecco.
1: Bene.
0: Allora, parliamo non dei nostri fatti, di quello che mangeremo questa sera, ma bensì del prossimo pranzo di Radio Sorriso. Proprio per questo motivo vi annunciamo e vi aspettiamo davvero domenica 4 ottobre al prossimo appuntamento autunnale a pranzo con Radio Sorriso,
1: esatto,
0: al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Il menù a 42 euro compreso, di tutto questo, di tutta la giornata, del ballo liscio, degli ospiti che verranno a trovarci, dei gadget, dei premi.
1: Hai
0: insomma,
1: finito.
0: Dettagli su Radio Sorriso con 3R.it.
1: Ma mi hai
0: chi
1: lasciato?
0: Saranno gli ospiti e che numero di telefono bisognerà chiamare?
1: Beh, allora, gli ospiti sono gli ospiti e bisogna trattarli con le pinze, perché sono ospiti importanti. Iniziamo da Graziano Cianni.
0: Sì.
1: Poi ci sarà anche Linda Biscaro con Matteo e sicuramente tanti ospiti si esibiranno appunto al pranzo di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo.
0: Bene.
1: Per le vostre prenotazioni o informazioni in orario ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì, 0423 7367, ripeto 0423 7367. Se siete liberi e non avete nulla che fare domenica 4 ottobre, io vi consiglierei, se non siete mai stati a un pranzo di Radio Sorriso, prenotate ad occhi chiusi, che il divertimento è assicurato.
0: Ok, allora vi aspettiamo e nel frattempo andiamo ad ascoltare Come un pittore, cantata proprio da Matteo con Linda Biscaro.
1: Ci sta, vai.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La vita è bella con Paola bella. Fabiani, eccoci ritornati alle 12.37. Allora, vogliamo sapere i nomi più strani che avevano le maestre dei nostri ascoltatori? Leggiamo quello che ci hanno risposto su Facebook.
2: Allora,
1: sì, perché aspetta un attimo, di perché nel Facebook di Radio Sorriso che cosa c'è?
2: Allora, perché la domanda di oggi come argomento del giorno dovrebbe essere questa: cominciate le scuole, chi lunedì, martedì, mercoledì, chi inizierà domani, e vi chiediamo come si chiamava la vostra maestra o maestro, no professore, i professori sono dalle medie in su, no? maestra delle elementari, se vi ricordate. Questa mattina addirittura mi ricordo uno, adesso non mi ricordo il nome, mi è scritto nome, cognome, via, dove abitava perfino. Non ti rendi conto? Sì, no, incredibile.
1: La mia, comunque, vuoi sapere la mia come si chiamava? La mia si chiamava Daniela.
2: Daniela, bene.
1: Ed
2: bene.
1: Era alle prime armi, cioè erano i primi anni che insegnava, e questo parliamo negli anni 75-79.
2: Sì. Perché se ne hai
1: alle elementari, però ci ha seguito
2: 69.
1: Ci ha seguito per 5 anni la mia maestra Daniela, adesso può venire.
2: Va bene, allora Mirko scrive Ermenegilda con tanto di cognome, quindi bene. Poi Egina,
1: Andrea.
2: Ciao Andrea,
1: poi ancora
2: poi
1: vai giù.
2: Buongiorno.
1: No, leggi solo bacio. Quello che dicono il nome.
2: Buongiorno, la mia maestra si chiamava Ines, una bravissima maestra anche se severa. Beh, ma ci sta.
1: Per Milena, e invece per Dina come si chiamava la sua maestra?
2: La sua maestra si chiamava Nada.
1: Mariangela.
2: Maria Pia.
1: Per Antonio invece come si chiamava la maestra?
2: Caterina. Prima elementare anno 1942, quindi ancora in guerra.
1: Caterina della Donna.
2: Teresa, Raffaella.
1: Sì.
2: Teresa, Lucia. Teresa e Lucia, evidentemente, o è stata bocciata, ha perso l'anno, oppure ha cambiato durante il percorso scolastico.
1: Un ultimo solo,
2: allora,
1: se no poi ci fermiamo.
2: Aspetta che vado qua perché ci sono anche i saluti. Silvana o Ida.
1: Invece Tony scrive uno che tirava le orecchie a tutti, inclusa Picchiatina, però nella sua vita ha ricevuto quello che si meritava. Assomigliava a Gheddafi e si chiamava Ashushlash. Va bene? Andiamo col gladiatore, va.
2: Forse è meglio, va.

0: Giovanni Amori al settimo cielo, è richiesta da Marina. Ciao Marina, buona giornata.
1: Ciao Marina, che salutiamo.
0: Allora, a proposito, vedi che i maestri lasciano il segno.
1: Lasciano il segno. Poi magari quelle di una volta erano anche molto cattive, ti tiravano le orecchie. O
0: la mia dava calci anche alle sedie a volte quando si arrabbiava. Cioè, nel senso che lei si arrabbiava e se la prendeva con un oggetto, con qualcosa.
1: Meglio con un oggetto
0: ovviamente
1: che con un alunno.
0: Ci sta. Sì, ma la facevamo impazzire. Poi eravamo una volta eravamo in tanti in classe.
1: Ah, sì?
0: Elementari noi eravamo 27.
1: Perché non c'erano classi?
0: No, perché eravamo in tanti, eravamo 4.
1: E invece adesso 4. Fanno fatica a fare la classe proprio, che ne so.
0: E quante eravate voi alle elementari?
1: Una ventina, 21, 22. Sì, beh, io abito. Scusa, ma io abito un paese di 300 anime. Cioè, non è che abito.
0: Abitavi?
1: Sì, abitavo.
0: Vieni da un paese.
1: Esatto, quindi c'è 400 proprio contando anche i cani e i gatti. Quindi 21 erano abbastanza, no?
0: Sì,
1: ci pensi bene?
0: Sì, erano tanti. Noi, sai, nel comune
1: a Vedelago, cioè, voglio dire,
0: ma solo Vedelago, poi c'erano quelle a Casa Corvo, ma solo Vedelago eravamo in 4 classi.
1: Pensa a te. Allora, a Cernai di Santa Giustina, dove sono nato e ho fatto le elementari dal 1962 al 67, la maestra si chiamava Margherita. Era di Piacenza, abitava nella scuola e mi ha accompagnato per tutti i 5 anni di elementari. Ciao da Fabio.
0: Da Fabio, come a me, anche a me 5 anni di sempre la stessa maestra, quindi figurati che importanza ha avuto questa maestra nel segno di questi bambini, che ogni anno li vedeva crescere, cioè lei doveva istruirli. Cosa volevi farmi vedere, la tua maestra?
1: No, il mio maestro.
0: Nel frattempo vi leggo invece il messaggio di Chiara Trevisate, Chiara di Abano Terme.
1: Questo è il mio maestro.
0: Ma che bell'uomo, il maschio.
1: Giancarlo
0: si chiama.
1: Vedi, e abbiamo
0: la chat?
1: Sì, ho la chat con anche il maestro. Vediamo, aspetta, eccola qua, Giancarlo maestro, vedi?
0: Ma pensa a te.
1: Che adesso ha cambiato. Comunque sì, sì.
0: Leggi il messaggio di Chiara.
1: Buongiorno alla maestra Lucilla, portento. Abbiamo fatto una rimpatriata con lei e dei compagni dell'elementare dopo 40 anni. Le vogliamo un mondo di bene, ancora molto attiva. Sempre stata una buona e brava insegnante. Hola. Elementari Giovanni Pascoli di Abano Terme. Da Chiara, ciao Chiara.
0: È rimasta veramente nel cuore dei suoi alunni, particolare della nostra ascoltatrice. Bene, che dire?
1: Io mi ricordo tante volte mi metteva in castigo dietro la lavagna. Sì, dietro la lavagna.
0: Che cattivo.
1: Perché
0: vuol dire che tu ne combinavi,
1: sì, esatto, esatto, faceva il suo lavoro, il lavoro da
0: te lo meritavi allora.
1: Me lo meritavo, sì. E anche di peggio mi meritavo.
0: Ti ricordi qualche marachella che hai fatto?
1: Io? Non sono tanto radiofoniche, quindi anche perché i miei figli non lo sanno, quindi non vorrei spoilerare una cosa che, sai, ho sentito tuo papà che quando aveva 10 anni
0: faceva
1: queste cose qui. Ero bravissimo, un santo.
0: Sì, guarda il naso.
1: Un santo,
0: il naso.
1: La perfezione ero io. Mi stendevano il tappeto rosso quando entravo in classe, nel corridoione dove c'erano tutte le porte, no? Io me lo ricordo. Dove ho fatto
0: io, sai cosa facevo invece? Organizzavo i balletti durante la ricreazione, portavo lo stereo con la cassetta. Mamma mia, che ricordo, io ero già nel mondo della musica, vedi. Allora io vi saluto, vi lascio in compagnia di Massimiliano fino alle ore 14. Comunque anche domani staremo insieme dalle 12 alle 14.
1: Siamo sicuri?
0: Sì,
1: che
0: se
1: non
0: Dio
1: facciamo,
0: vuole, sì. Ecco, quindi non chiamare altre. E venerdì venerdì.
1: Quindi,
0: che dire, buona giornata a tutti voi. Mi raccomando, rimanete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Adesso la giornata, la mattinata, la diretta prosegue.
1: Il pomeriggio prosegue.
0: Bravo.
1: Con il sottoscritto. Arriva il Non posso dire capitano perché il capitano è la mattina, arriva il Nostromo. Sai perché? Perché appena mangiato il tonno.
0: Sì, con il Nostromo. Ciao.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sotto costo EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 13 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Due uomini sono stati arrestati a Jesolo e ad Eraclea per comportamenti violenti all'interno delle mura domestiche, con frequenti aggressioni fisiche e verbali. Uno dei due fermati, 35enne, è anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.
13: La provincia di Treviso ha aggiudicato in via definitiva i lavori per due opere strategiche: il restauro dell'ex edificio delle poste di Treviso destinato ad ampliare gli spazi del liceo artistico e la riqualificazione del polo di protezione civile di Lancenigo. Gli investimenti complessivi per i due interventi superano i 12 milioni di interventi, ha dichiarato il presidente della provincia Marco Donadel. Hanno come unico obiettivo quello di rendere il territorio più moderno, sicuro e attrezzato.
12: È rientrato ieri da Barcellona, dove era stato aggredito il 12 agosto da un gruppo di spagnoli, Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo. Il giovane trevigiano ha ribadito di essere stato assalito senza motivo. Le indagini della polizia spagnola non sono ancora chiuse.
13: L'amministrazione comunale di Venezia sta lavorando a una nuova articolazione e a un adeguamento dell'imposta di soggiorno, anche con una revisione delle categorie delle strutture ricettive alla luce delle nuove tipologie introdotte dalla normativa regionale. E a tal proposito l'assessore al bilancio Michele Zuin e l'assessore al turismo Silvia Peruzzo Meggetto hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria.
12: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo.
1: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

il re del sax Ivano Nicolucci su Radio Sorriso alle 13.09. Abbiamo salutato anche la collega Tiziana che ritornerà domani dalle 12 alle ore 14, salvo altri imprevisti. Cioè, non so, qua ognuno. Vabbè, allora andiamo da Gabriele di Cividale che mi scrive sempre riguardo all'argomento del giorno di oggi, che è il seguente. Vogliamo sapere se vi ricordate il nome della vostra maestra o del vostro maestro delle elementari, visto che tra lunedì e venerdì inizieranno tutte le scuole d'Italia, ok? Allora, ciao, sono Gabriella, la mia maestra si chiamava Luigina, l'ho avuta per 5 anni, era severa e brava, che bello sentirvi insieme, mi fate sentire la canzone di Mauro Levrini per cortesia?

0: veramente, fare, avere una. Studiarvi, bisogna studiarvi, ascoltatori della Radio Sorriso. Allora, in prima e in seconda Lina Venturini, in terza Lidio, sempre Venturini, magari era il marito, in quarta Wanda, in quinta Antonietta. Ho 77 anni, Lidia. Ciao Lidia, brava che ti ricordi tutte ste cose, eh? Cioè, io mi ricordo sì il nome e cognome del mio maestro, che si chiama Giancarlo Odini. Sapevo che abitava un po' prima di Mantova, Porto Mantovano se non sbaglio, non so se abiti ancora là. Ogni tanto ci troviamo anche noi ancora con appunto la classe, però sinceramente se avessi avuto più di un insegnante, più di un professore, un maestro, non so se mi ricordavo anche il cognome, siete veramente molto molto bravi. Vabbè, allora, a proposito di sagre, cosa dite se andiamo in qualche sagra del paese, eh? Sentite qua.
1: Per

Eccola qua, siamo in diretta perché era Marco Zetta, cantava Grazia, ovviamente, Notte senza di te, questo era il titolo. 13:17 minuti, volevo ricordarvi l'appuntamento che sarà nel 2027, sì, all'inizio, dal 10 al 16 gennaio, ma sembra presto, ma non lo è. Non lo è perché molti posti stanno andando a ruba, visto il successo strepitoso di anno in anno che appunto si assiste, si vive al Peio Music Village. Parliamo del Peio Music Village 2027, quindi dal 10 al 16 gennaio. Un bellissimo paese tirato a festa, quindi un bel villaggio della musica da ballo sulla neve, con la speranza che ci sia, ma anche se non c'è ci si divertirà sicuramente tantissimo. L'idea e la direzione artistica è del grandissimo Gianmarco Bagutti, che salutiamo, dove noi saremo in diretta sulle terrazze più belle delle Dolomiti, ok? Ci saranno veramente un sacco di ospiti già confermati, ieri ne ho detto un paio, oggi ne dico altri, quindi andiamo con Gianmarco Bagutti, Matteo Tassi, Matteo Bensi, Matteo Tarantino, Federica Cocco e Marco Emilian. Questi sono alcune delle orchestre che appunto troverete al Peio Music Village 2027, una bellissima vacanza di 6 notti e 7 giorni in formula, tutto incluso, è una mezza pensione in albergo, ovviamente con bevande a cena, poi ci saranno i 5 buoni pasto da utilizzare in rifugio, 5 giorni di ticket funivie andata e ritorno, compresa appunto nel totale, spettacoli serali, quindi si entrerà anche quest'anno nella palestra dove l'orchestra di Gianmarco Bagutti avrà installato il suo palcoscenico e quindi si ballerà tutte le sere, cioè si balla dal 10 al 15 tutte le sere, si può ballare e si entra ovviamente gratuiti. Poi ci sarà il servizio bus navetta da un albergo al palazzetto, quindi già sono stati collaudati ieri, si parte tutti a una certa ora, si ritorna tutti a un'altra. Per info e prenotazioni 0423 73 67 è il nostro numero del centralino di prenotazioni. 9 13 14 18.

Marilisa Maniere Marco Negri, te quiero, te quiero, alle 13:27 andiamo a leggere due WhatsApp che sono arrivati al 345 48 45 663, uno per uno dei due argomenti del giorno. Uno è riaprono le scuole, quindi vi chiediamo come si chiama la vostra maestra o il vostro maestro, ovviamente dovete ricordarvelo. Mentre l'altro argomento del giorno è le parole gentili che possono cambiare la giornata. Anche un semplice ciao potrebbe dare un risvolto positivo, no, alla giornata. Quindi la mia maestra si chiamava Nella, era alta, elegante, severa, sempre colta e gentile, ma molto affascinante, decisamente affascinante. Ciao sorrisini, lui è Regis, ciao carissimo. Poi andiamo a Trieste, salutiamo Sassà che scrive: l'argomento su parole gentili mi fa riflettere sull'importanza della coerenza, correttezza e trasparenza indipendentemente da quello che uno pensa, una specie di etica. Nomi in generale non riesco a ricordare, professori tutti bravi, c'era un'isterica ma molto brava e dice, però non si ricorda i nomi, ma ci sta, ci mancherebbe, insomma sono passati tanti anni, non è che puoi ricordare tutti. Invece pensate che mia moglie ricorda ancora i visi di quando andavano, che ne so, a volte dice, ma sai chi è qui? Io quello là lo conosco, io no, perché ovviamente sono trapiantato qui a Castelfranco, quello là lo conosco, facevala con me, era con me in classe alla seconda media. E io, ma come fai? Cioè la fisionomia, no, è lui. Ora della fine ha ragione, è proprio quello che diceva, quindi ha una memoria fotografica e comunque una memoria in generale che è da invidiare. Io non ricordo neanche cosa ho mangiato ieri sera, figuratevi se mi ricordo del maestro, perché di sì ce l'ho in chat e quindi ci sentiamo ogni tanto, ma se dovessi ricordarmi i professori delle medie non lo so, neanche se ci penso un milione di volte mi vengono fuori i nomi. Comunque, vabbè. Daniele Tarantino, lascia che succeda.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sottocosto e off.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Disco novità, Marco il Clan, lo spettacolo siete voi! Lo
1: siete voi, voi,
0: voi!
1: E noi con voi!
0: Sì, anche noi se non avessimo voi non ci saremmo, è così, noi abbiamo bisogno di voi, voi avete bisogno di noi, questo è la cosa che insomma ci fa piacere, ci fa piacere. La nostra famiglia si deve allargare sempre di più a macchia d'olio, quindi per quello dovete farci un po' di pubblicità dicendo ma hai mai ascoltato Radio Sorriso? Sì, no, allora prova a ascoltarla perché mette bella musica eccetera eccetera, per la musica, non per gli speaker, ci mancherebbe poi. O altrimenti vai, ce l'hai l'app di Radio Sorriso? Fammi vedere. No, non ce l'ho. Beh, allora scaricatela, vai su Google Store o Play Store e scaricati l'app, vedrai che poi te la puoi portare anche nella borsa o in qualsiasi parte del mondo. Hai voglia di sentire musica, bella musica da ballo? E allora accendi Radio Sorriso. Oh, abbiamo fatto anche un po' di pubblicità per l'app, povera, perché ne facciamo poche e quindi insomma così. 345 48 45 663 è il numero di WhatsApp e Telegram ed SMS per poter mettervi in contatto con noi, dico noi, non solo io ma anche tutti i colleghi che c'erano stamattina e che seguiranno o ci saranno domani. Gli argomenti del giorno oggi sono due, perché ci piace esagerare ogni tanto, no? Allora, con il discorso che da lunedì hanno iniziato a scaglioni ad aprire le scuole, chi prima, chi dopo, vi chiediamo, come se vi ricordate, il nome della vostra maestra o del vostro maestro delle elementari, e questo è uno. L'altro argomento del giorno, se non vi ricordate il nome del vostro maestro o maestra, potete ricordare le parole gentili che sentite vi cambiano la giornata. Magari, che ne so, siete musoni, siete tristi, arriva qualcuno e dice, magari sei musone la mattina appena alza, vuoi un caffè? Vuoi un cappuccino? Una brioche? E magari solo sentire il nome o la parola brioche, vai, ti svegli, ti cambia la giornata. 345, ripeto, 48 45 663. Andiamo adesso con Sergio Pezzi. E allora bevi moderatamente, se acqua finché vuoi, se è qualcosa di alcolico, il giusto.

cantava Francesco dei Rodigini e la canta anche il nostro direttore Alexo, che non sono riuscito a trovarla in tempo e quindi è selezionata questa. Comunque bellissima anche questa. Va bene, dai, allora, prima di salutarvi, abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo, andiamo a leggere che cos'hai Sassà che non riesce a star fermo e non riesce a scrivere, Vabbè, dai. Volevo ricordarvi invece un altro appuntamento che ci vede noi principalmente protagonisti per quel che riguarda appunto il Ballando in Slovenia. È una prima cosa che facciamo quest'anno, ci è venuto in mente e grazie appunto all'agenzia Prima Rete ci ha detto: ma perché non facciamo un weekend di 3 giorni, che sarebbero 2 notti, ok, in Slovenia nel periodo natalizio? Allora Alex e le alte sfere hanno detto: ma sì, perché no, proviamoci. Quindi ci siamo inventati questo viaggio che lo chiamiamo Ballando in Slovenia. Perché? Perché si parte dal 27 al 29 novembre, ovviamente 2026, un itinerario appunto nel cuore pulsante della Slovenia, già addobbata a Natale, perché si parla di fine novembre. Si passerà e si rimarrà a dormire a Nova Gorica, ci saranno le luci mercatini di Lubiana da vedere e anche la bellissima magia del lago di Bled. La quota di iscrizione include il viaggio in pullman con partenza da Padova e tutti i caselli di passaggio in direzione Slovenia, quindi Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova, Trieste. 2 notte all'Hotel Perla Resort 4 Stelle Superior, corso in stimazione in camera doppia. Visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, quindi si avrà la prima colazione e la cena. E ci saranno 2 serate danzanti con il nostro direttore Alex So, che non vede l'ora che arrivi appunto il 27 sera per metter su un po' di dischi, come si diceva una volta. E poi si potrà fare la tappa al casinò, avrete un accompagnatore dell'agenzia che parla in italiano per varie ed eventuali, e nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Se prenotate entro il 30 di settembre a €459. €459 entro il 30 settembre per un weekend di 3 giorni, 27, 28, 29 novembre 2026 in Slovenia. 0423 7367 è il nostro numero di telefono e andiamo avanti perché arriva Ti Sento Nel Vento, lui è Matteo Bensi.

0: Era Veronica Cuneo con Alberto Calle su Radio Sorriso, sempre più giovane che mai, le 13:58 minuti. Io purtroppo vi devo salutare. Vi saluto, vi lascio in buone mani quelle di Claudio Prospero che vi condurrà fino alle 17. Poi tocca a te. No, oggi tocca a te.
1: 16:30. Ah,
0: fino alle 16:30, vabbè. Che poi perché spezzate? Non mi ha mai capito io perché.
1: Chiede al direttore, signor Massimiliano, scusi, perché chiede a
0: ma
1: me?
0: Tu, scusa, non ti sei mai posto il problema, ma tutti i programmi, quelli seri, quelli sani di mente, iniziano all'inizio dell'ora, voi no, a metà. Perché?
1: Perché io sono diversa.
0: Ok. Sei diversa, l'ha ammesso, che è diversa la Carlotta.
1: Perché tu sei uguale a qualcuno? Speriamo
0: no,
1: di
0: no, io sono unico. Meglio essere unici.
1: Beh,
0: che essere la fotocopia di
1: bravo,
0: molti.
1: Bravo, bravissimo, diamo un bel
0: con
1: messaggio.
0: I pregi e con i difetti, meglio essere unico, fine.
1: Più difetti che pregi.
0: Vabbè, dipende poi dai punti di vista, poi ci mancherebbe. Vabbè, allora io non vi lascio nelle mani buone, gentili, docili di Carlotta, ma bensì in quelle di Claudio.
1: Che sono rugose.
0: Vabbè, rugore e callose, ma voglio dire, così, a posto. Ci sentiamo domani, dai, dalle 12 alle 14 sempre su Radio Sorriso. Un bacio, un abbraccio da Massimiliano.

0: avete ascoltato? Ridiamoci su! Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 14 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Il 12 e 13 settembre il Pala Crisafulli ospita il quadrangolare del secondo trofeo Città di Pordenone. Le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano saranno impegnate nel capoluogo friulano per una delle uscite di preparazione prima dell'inizio del campionato. Simone Fregonese, responsabile comunicazione e marketing di Imoco Volley.
7: Buongiorno a tutti, allora è stato un grande inizio di stagione fino adesso, anche se abbiamo ancora la squadra a metà, perché tutte erano impegnate nell'altra metà con gli europei o i campionati sudamericani, arriveranno alla spicciolata. Questa settimana, prima del torneo di Pordenone, avremo ancora impegni importanti. Poi sabato e domenica questo importante torneo, la seconda edizione a Pordenone, al Pala Crisafulli. C'è tanto entusiasmo, già la prevendita sta andando bene, ma ci sono ancora posti. Si gioca sabato la Prosecco Doc, il Moco Volley gioca alle 20:30, sabato prima c'è l'altra partita tra Bergamo e Talmassons, sabato giochiamo sabato sera col Panathinaikos di Atene, una sfida internazionale, e poi domenica 15:30 e 18:30 le finali, e poi abbiamo anche Silla che torna e Linda Manfredini, la nuova azzurra che invece ha finito in giochi del Mediterraneo. Quindi sabato e domenica Pordenone, e bisogna fare anche un grande applauso a proposito di assenti a coach Santarelli, che ha vinto il campionato europeo con la nazionale turca come capo allenatore, battendo ai l'Italia con due pantere, Sara Far e Merit, anche loro le vedremo nei prossimi giorni.
6: Grazie a Simone Fregonese, responsabile comunicazione e marketing di Imoco Volley.
7: Grazie a tutti e ci vediamo a Pordenone, e poi dal 4 ottobre in poi inizia la stagione del campionato al Palavento.
8: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Sorriso.
18: È il momento di Oltre il Liscio.
19: E ci ritroviamo, cari ragazzi, cari sorrisini belli, per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Bentrovati, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, come sempre immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Benvenuti, giornata un po' uggiosa, ampiamente prevista, temperature che si abbassano, insomma dai, si respira un pochettino, e l'importante come sempre ovviamente che il sorriso non manchi mai. E allora ragazzi, che la musica sia con noi, fuoco alle polveri, partiamo dai!

Buongiorno Sonia, amore, io ti aspetterò. Bene, anzi direi di più, cari ragazzi. Orbene. Di solito quel luogo comune che si dice buono come il pane. Andiamo in Germania, ragazzi, altro che buono come il pane. Cos'è successo? Tetinti. Al panificio Breitner di Pfaffenhofen, una città della Baviera, la procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio divide a metà una pagnotta intera e la vende a metà prezzo. È andata avanti così per 66 anni e così d'altronde funziona in genere anche in alcuni panifici italiani, una sorta di consuetudine. Finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa, avviando un procedimento ufficiale che è costato al fornaio ben 15.000 euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il cliente ha rilevato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso. La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato al giornale Matthias Breitner, 65 anni, mastro fornaio e pasticcere. 10 grammi, sottolinea, equivalgono a meno di mezza fetta di pane. Il cliente però si è sentito truffato ed ha inviato un'email anonima di protesta. A volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, è stata la risposta del fornaio, pensando che tutto finisse lì, risposta che tuttavia non è servita per risolvere la questione. Il cliente ha poi contattato le autorità che si occupano di queste controversie. E così l'ufficio pesi e misure tedesco ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte, tagliando semplicemente il pane intero al momento senza pesarlo. D'ora in avanti, quando una pagnotta è offerta a prezzo e al chilo, dovrà essere pesata la metà richiesta e il prezzo calcolato sul peso effettivo. La norma di riferimento è l'ordinanza sui prodotti preconfezionati in vigore dal 2020, che distingue tra pane già diviso ed etichettato e pane tagliato al banco. Il fornaio avrebbe dovuto pretagliare le pagnotte e vendere le metà debitamente pesate, ma ha rifiutato. Non vuole mettere sullo scaffale decine di mezze pagnotte che poi si seccheranno durante la giornata, ha spiegato al quotidiano. Ha invece acquistato nuove bilance per tutte le filiali con una spesa complessiva di 15.000 euro. Adesso alcuni clienti chiedono di poter acquistare mezza pagnotta rinunciando per iscritto al diritto di farla pesare. Altri panettieri della zona, riferisce Breitner, preferiscono vendere solo pagnotte intere per evitare problemi con l'ufficio pesi e misure della Baviera. Altro che buono come il pane! Vabbè, arriva il Fox con Alex Villani, l'orchestra di Federica Cocco, pane, burro e marmellata. Capita anche questo.

Marmellata, bene. Allora, cari sorrisini, naturalmente il nostro viaggio musicale prosegue anche con voi, protagonisti, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, è come sempre, dunque, è la linea diretta con noi, con lo studio. Per chi desidera invece la messaggistica, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. La baciata insieme con Lillo Baroni, Cuore in Tilt.

tutta la musica da ballo, certo, certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. I Vandali, cover band, noi due nel mondo e nell'anima.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Sorriso.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Mare Dentro, Marianna Lanteri.

le fise di Giovanni Cino e Gennaro Ruffolo con la Mazzurca Zefira. Buona continuazione, buon viaggio musicale a tutti voi, cari ragazzi, da Claudio Prospero, oltre Licio, ad accompagnarci in questo mercoledì 9 settembre alle 14:43. Bene, naturalmente per le vostre scelte musicali ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, per WhatsApp 345 48 45 663. Andiamo subito a Cavarzere, ci sta ascoltando da lavoro Davide, oggi nel giorno del suo compleanno, con tanti auguri Davide, buon compleanno, buona vita sempre. Augurissimi a te Davide, protagonista Marilisa, Marilisa Maniero e Marco Negri, arriva la cumbia nel vento.

Nel vento, Marilisa, Marilisa Maniero e Marco Negri. Facciamo tappa in quella di Belluno andando a salutare Sofia. Buon pomeriggio a te, mi dichiedi Alleluia di Leonard Cohen. Eccola l'interpretazione di Monica Borsato. Poi da Belluno a Limena salutando Fausto sulle note della mazurka Federica, l'orchestra Silvagni.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
4: Sotto costo è off.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 15 e un minuto.
11: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: In questo appuntamento di Voci del Territorio andiamo a conoscere l'attività di Sistemi Pordenone Udine e Vicenza. È con noi Marco Bianchi, amministratore delegato proprio dell'azienda.
13: Buongiorno, buongiorno a lei.
12: Quali sono i servizi che offrite?
13: Noi siamo un'azienda che si occupa di software gestionali. Il nostro target sono le aziende, sia in ambito produttivo, in ambito di servizi e commerciali, oltre che tutto il mondo dei professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati. Noi forniamo a queste aziende, a questi studi, tutti i servizi di supporto per poter utilizzare al meglio i software sistemi. Come dice il nostro nome, siamo una società che ha più sedi. La connotazione geografica per noi è un valore che riteniamo strategico per poter fornire questi servizi di prossimità alla clientela del territorio. Solo vivendo in questi territori si riesce ad essere veramente vicini e a fornire il servizio che l'imprenditore o il professionista si aspetta.
12: Potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it alla sezione podcast.
11: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Sorriso.
16: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: L'orchestra di Daniele Cordani con Pamela. Pamela Corradi protagonista con Mojito. Cari ragazzi, cari sorrisini, il nostro viaggio musicale continua, prosegue in questo mercoledì pomeriggio. Buona continuazione, buon viaggio a voi tutti con la musica e naturalmente con il sorriso. Buona continuazione da Claudio Prospero. 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp con il 345 48 45 663. Pronti per un country, ragazzi, con Ornella Nicolini, Pistole e Speroni. Poi mando un saluto e un abbraccio forte ad Elena e Danny. È tra una grafica e l'altra, è bene, mi fa piacere che il sorriso vi accompagni. Mi chiedete: Marco Dazzi, con piove, ciao e viva il fresco, certo.

Codazzi, piove nel nostro viaggio musicale odierno quotidiano Radio Sorriso. C'è Veronica Cuneo, pane, musica e poesia.

Padova, andando a salutare Antonietta con protagonista Matteo Bensi, vedrai la prima stella. Poi da Padova a Maerne, andando a salutare Renzo, ci aspetta subito dopo per ascoltare Chitarra Vagabonda.

0: È Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso.
1: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

signori, le note della Begin, Sax Cobalto insieme con Davide, i ragazzi del sole. Uno stop orario alle 15:40 e prosegue il nostro viaggio musicale odierno di oltre Licio Radio Sorriso. Bene, ricordo l'edizione numero 18 del Gran Galà delle Orchestre, in programma giovedì 29 ottobre e naturalmente sempre in quel del Teatro da Ponte a Bassano de Grappa. La prevendita dei biglietti è aperta nei nostri consueti punti vendita, nei consueti punti ovviamente, allora, tra i quali naturalmente anche la sede di Radio Sorriso qui a Castelfranco Veneto. Nel nostro sito sorriso.it, alla pagina eventi, cliccate sul Gran Galà delle Orchestre, troverete tutte le informazioni a riguardo, dove poter acquistare i biglietti, la possibilità di poterlo fare anche online per chi magari è più distante o preferisce ovviamente per ragioni di tempo anche di poterlo fare online. C'è anche questa possibilità, tanti gli artisti, e poi avremo addirittura quest'anno un quadruplo premio alla carriera, il tutto allora in programma giovedì 29 ottobre, Teatro da Ponte di Bassano de Grappa, anche con Moreno il Biondo, giorno dopo

Alvio, Alvio ed Elena con il tango al Piazzolla. Annalisa Simeoni, parlami ancora.

0: il sorriso.
1: Giovane che mai, giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
1: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 16 e 5 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
12: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
13: Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso e fumo tra il bivio di ramazione Roma Sud a 1 Milano-Napoli e San Cesario, questo per un incendio. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra il bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est per traffico congestionato. È tutto.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza.
20: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
19: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
20: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
19: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
22: Subaru.
8: Sorriso.
9: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con Cuba Libre Amor, Luca Roncari.

0: con Daniela Nespolo, alla quale mandiamo un grande abbraccio. C'è una voglia d'Irlanda. Bene, bene, bene. A lei prende ogni tanto la voglia d'Irlanda, signora Carlotta. Buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio
0: a lei. Buon pomeriggio, signora Carlotta.
1: Sorrisini, non faccio gesti.
0: No, ma non sia mai detto. Non sia mai. Come sta intanto?
1: Molto bene, grazie.
0: Bene. Giornata un po' uggiosa, ma c'è sempre il sorriso.
1: Così, ma per fortuna che erano 2 mesi, signor Claudio, che era in strada per venire al lavoro con il sole in faccia. Per tornare a casa con il sole.
0: Poi si arrivava già sudato. Adesso, insomma, dai, si respira un pochettino. Vabbè, vabbè.
1: La voglia d'Irlanda, sì, anche perché non ci sono mai stata in Irlanda.
0: Lei non c'è mai stata
1: in Irlanda. Mi manca l'Irlanda. Che è gravissimo. Gravissimo. Cioè, sono state in posti assurdi.
0: Io ci sono stato 2 volte, ma ci ritorno. Beh, l'ultima ho trascorso il Natale a una vigilia di Natale in questi pub con queste ricordi indelebili, ma mi auguro di tornarci.
1: Anche
0: insomma,
1: perché deve sfruttare il suo vestito dalle precarie.
0: Cioè, ragazzi, uniamo l'utile al dilettevole. Bene.
1: Ma quanto si diletta il signor Claudio?
0: Signora Carlotta, per favore.
1: Ragazzi. Di che cosa? Ecco, le precana anch'io, ho visto che sono tutte in verde.
0: Assolutamente sì. L'importante è non essere al verde. Questa l'ha capita.
1: Purtroppo però anche quello è il caso.
0: Vabbè, fermiamoci qui. Lei mi fa morire. Allora, signora Carlotta, di che cosa si occuperà tra poco con i nostri ascoltatori?
1: Allora, oggi ci occupiamo molto tecnicamente, signor Claudio, di una cosa che è un po' come una rarità. Una cometa? No! Una pietra preziosa? No!
0: Devo ancora capire dove vuole andare a parare.
1: No!
0: Allora,
1: una foto del signor Claudio e Daria. No!
0: Di che cosa si occupa, se
1: di
0: non le
1: frasi gentili?
0: Quanto bisogno ce n'è?
1: E allora vogliamo chiedere ai nostri sorrisini se hanno magari nel cuore una frase gentile che li ha messi di buon umore, gli ha svoltato la giornata, magari è successo 12.000 anni fa, okay. ma ancora
0: se la ricordano.
1: Io me ne ricordo una di lunedì sera su Sorriso TV, signor Claudio. Okay.
0: Perché lei già si ricorda e l'aveva detto in diretta radio, dei libri che non sono più tornati indietro, ha detto il titolo, il giorno e l'anno,
1: l'anno, il posto, l'ora, come direbbe.
0: Esatto. Mentre una cosa più piacevole che le è caduta l'altra sera a gentile richiesta.
1: Ringraziamo il nostro amico il signor Lucio,
0: sì?
1: Che prima ha telefonato per chiedermi una canzone.
0: Ah sì.
1: E poi, siccome ha telefonato appena arrivato a casa e non mi aveva ancora vista sullo schermo, dopo che è passata la canzone, ho presentato, okay, eccetera, mi ha ritelefonato per dirmi che lunedì sera ero bellissimissima.
0: Allora, insomma, si apre il cuore. Fa piacere.
1: Telefonato al signor Ciccio e gli ho detto: amore mio.
0: Ma questo non interessa al pubblico.
1: Perché tu non mi dici mai che sono bellissimissima?
0: Ma perché è già una cosa, cioè, è già spontanea, insomma, cioè. Però sentirselo dire, insomma,
1: sentirselo dire ogni tanto,
0: ecco,
1: è,
0: ti ha messo di buon umore. Bene, mi fa piacere. Allora, noi ci salutiamo con il meneito insieme a Monica Cherubini, gli occhi miei. Ma quanto è bella lei, signora Carlotta. Bene, allora.
1: Grazie, signor Claudio. Bene. Signor Claudio ci mette sempre tutti di buon umore.
0: Bene, allora, gli occhi miei, Monica Cherubini. Buona continuazione di ascolto, cari sorrisini. Buona serata a tutti voi. Da Claudio Prospero, e ci sentiamo domani. Il nostro viaggio, come sempre, riparte alle 14. Buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sotto costo è off.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€ tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.
11: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Il buon pomeriggio, arrivi a voi sorrisini bellissimi. Era la voce di Davide Montali che ci ha cantato "Andremo a prenderci le stelle". Ebbene sì, stravalicheremo questo strato di nubi che finalmente ci ha portato un po' di fresco e andremo a prendercele. Miei cari amici sorrisini, oggi si parla di un argomento molto vellutato, eh? Queste frasi gentili che ti svoltano la giornata, magari dette da uno sconosciuto, da un bambino, Mi ricordo che una volta ho visto questa scena molto bella, non ero protagonista, però mi è capitato di assistere, che camminavo per la strada e c'era una signora particolarmente curata e nella direzione opposta arrivava una mamma con la bambinetta di 4 o 5 anni che si è fermata e ha proprio strillato: "Che bella signora!" E la signora subito si è sorpresa, ma poi ha fatto un grosso sorriso, si vedeva che le aveva fatto piacere. E ricordo sempre appunto questo momento perché mi è piaciuto parecchio. Raccontatemi anche i vostri su via le frasi gentili che vi hanno strappato un sorriso a Radio Sorriso, giustamente chiamandolo 0423 736 80, 736 681, oppure ci potete mandare un messaggino al 345 48 45 663. Iniziamo a ballare con la voce di Matteo Tarantino e "La mano sul fuoco". Attenzione, è solo per pochi secondi.

Ed era Roby Santini con Federica qui su Radio Sorriso. Eh beh, partiamo così, furbacchionamente. Mi piace molto ogni tanto farmi sentire una canzone che va un attimo ascoltata. Andiamo a salutare Monica, 90 di Piave, che mi partecipa subito all'argomento di oggi. Dice: è bello sentire papà Luigi che ci ringrazia mille volte quando andiamo a casa sua. Possiamo ascoltare Pregherei? Certo che sì, certo che sì. E salutiamo anche papà Luigi che mi ha mandato la foto, ascolta sulla sua radiolina Radio Sorriso anche quando manca la corrente, perché evidentemente la radiolina va a batterie. Un bacione a voi e andiamo con Mirko ed Elisa in Pregherei.

Rita Del Mare ed Elisa con La Danza del Sole. Ve la siete ballata tutti quanti? Dite, è il primo giorno di pioggia, mi metti già La Danza del Sole. No, vabbè, non era per propiziarlo, ma perché è un bel brano, su via, su via. Allora, con l'argomento di oggi mi è salito anche un po' un interrogativo, se devo essere sincera, perché sì, parliamo di parole gentili, di frasi gentili, ma a volte capita di non reagire proprio benissimo ad una frase gentile, perché arriva in un momento in cui stiamo pensando a qualcos'altro o cose del genere. Voi avete, non lo so, vi è mai capitato di reagire male? Qualcuno vi dice una cosa gentile e voi reagite da caffoni? Beh, casomai fatemelo sapere, poi vediamo anche di fare un sondaggino se troviamo le opzioni giuste. Intanto io vado a salutare Maria di Mantova con questa bella canzone che ci suona l'orchestra di Paolo Bagnasco e ci canta, nella fattispecie, Mary Berolla. Ma che emozione!

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Un pennarello indelebile! Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Sorriso Radio Sorriso.
3: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Sono le 17 e 3 minuti.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Aria fresca e piogge stanno interessando l'Italia e in arrivo un cambiamento sostanziale rispetto a quanto abbiamo visto finora, ha segnalato Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ma con l'arrivo del maltempo si moltiplicano le allerte. L'instabilità è in estensione a tutte le regioni del centro-nord, dal Lazio fino al settentrione. Si chiama Grandinometro ed è l'app creata da Davide Agostini, 21enne padovano, studente di economia, che sta facendo parlare di sé in Italia e non solo. L'applicazione per smartphone promette di prevedere dove colpirà la grandine in arrivo. In pochi giorni l'app è stata scaricata su migliaia di dispositivi mobili, conseguenza delle improvvise condizioni meteo avverse a cui assistiamo. Prosegue la mostra internazionale d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia. In concorso altri tre film, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, interpretato da Alba Rothbutter, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, e Dau di Ilya Zanowski. Fuori concorso presentato Place to Be di Cornel Mandruxo con Pamela Anderson. È tutto.
3: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde 0423 7366 80.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sorry. Sorriso.
13: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E con le Edizioni Baracca c'è anche Gianni Drudi, che meraviglia, l'ultimo clown qui su Radio Sorriso. Andiamo a salutare Maria Teresa di Bovolone, che mi ha raccontato una vicenda molto intricata, però le ha fatto molto piacere che un medico, vedendola particolarmente arzilla, attiva, reattiva soprattutto, le abbia detto io una signora così non l'ho mai trovata. E allora Maria Teresa gli ha risposto: beh, dica ai suoi colleghi che elemento trovato. Insomma, c'è stato questo bello scambio di battute che ha sicuramente strappato un sorriso. Salutiamo Liliana Trieste, per te carissima Liliana, sta arrivando Linda Bottega con Cara Felicità.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Stile proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Stile siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio

Proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe. È incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

0: E c'è la voce di Rosita nel pomeriggio di Radio Sorriso con The Story, l'orchestra Philadelphia per voi. Questa canzone io la adoro, me la sono cantata a squarciagola, l'ho imparata perché è presente più volte nella colonna sonora di Grey's Anatomy. Ma non divaghiamo, un giorno però ne parleremo di Grey's Anatomy. Adesso invece ci ascoltiamo un bel vocale che ci è arrivato.
1: Buonasera Carlotta, buonasera a tutti i sorrisini.
0: Ciao!
1: La frase più gentile che io ho detto a mia moglie appena l'ho conosciuta dopo pochi giorni è: vorrei essere il tuo cuscino per dormire con te guancia a guancia tutta la notte. Sono Gabriele di Padova.
0: Romantico.
1: E se gentilmente mi fai ascoltare un brano di Michael Diaz.
0: Volentieri.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: E visto che mi parli di primi incontri con tua moglie, spero che insomma coi tempi che corrono magari la donna potrebbe reagire un po' male ad una frase del genere, ma stiamo parlando di momenti romantici e di una coppia consolidata, quindi molto bello. Molto bello, molto delicato. E allora con Michael Diaz ci ascoltiamo Amore all'improvviso. Mi sembra ci stia piuttosto bene.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
0: Info al 0423 73 67.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Edizioni Galletti Boston, era Giulia dell'orchestra Lorenzo Vergili con Io brillerò. E voi brillantissimi sorrisini, come state oggi pomeriggio? Vi state godendo questi primi freschi finalmente dopo tutta quell'affa? E state pensando alle belle frasi gentili che vi sono state dette nel corso della vostra vita? Io voglio sperare che tutti voi ne abbiate ricevute a sufficienza, e se volete ricordare le più belle, beh, mandatemi un messaggino, fatemi una telefonata per raccontarmele. C'è intanto Mario Abbertiolo che mi scrive, no, non Mario, scusate, Manlio, perché ho letto Mario, perdonami caro Manlio. Carissima Carlotta, richiedo gentilmente il motivo La polca del diavolo per portare un po' di allegria in più agli ospiti della casa di riposo di Codroipo. Caro Manlio, un abbraccio a te, ma certo che sì, certo che sì, non prendete esempio dal protagonista della polca, perché non è esattamente una persona raccomandabile. La polca dei diavoli.

E c'è Yolanda Moro con Mariu qui su Radio Sorriso. Le 17:48 minuti, abbiamo ancora pochi minuti da passare assieme. Saluto Giovanna che dice: Carlotta, mio marito secoli fa mi fece un complimento, e sottolineo la parola secoli, ma a me venne da ridere e da allora non me ne ha fatti più, colpa mia. Cara Giovanna, ecco, era proprio quello che intendevo anch'io. Ogni tanto qualcuno mi dice, soprattutto quando ero più giovane, perché poi con l'età si impara anche un po' ad autogovernarsi, ma quando ero più giovane qualcuno mi faceva un complimento, io rimanevo di sasso come se mi avessero sputato in faccia, e infatti non ci facevo certo una bella figura. Poi pian pianino, insomma, si è imparato. Grazie Giovanna, ti mando un bacione, e noi per farci gli ultimi giri di ballo, dobbiamo tirare fuori il sombrero, è il titolo del Paso Doble.

0: E con Frank David siamo arrivati al momento di salutarci, ma non vi lascio da soli perché arriva Antonellina. Buonasera.
1: Buonasera Carlottina, buonasera Sorrisini.
0: Come va?
1: Tutto bene, grazie a voi.
0: Sei in forma smagliante? Anche noi benissimo.
1: Sono in forma sorridente, sì.
0: Allora, io oggi pomeriggio ho parlato delle frasi gentili che ti arrivano inaspettatamente e ti cambiano la giornata, ma siamo andati un po' alla deriva parlando di quelle volte in cui si reagisce un po' male al complimento.
1: Che è più le volte che si reagisce male, vero? Che altro.
0: Ti è mai capitato? Ti dico, come sei bella, che stai a di? Una cosa del genere.
1: No, resti sempre un po' perplessa, quello sì.
0: A me capitava da giovane, dicevo prima, che mi facevano un complimento, io scusa. Sembrava che mi avessero insultata e invece mi avevano detto una cosa gentile. Quindi, insomma, andiamo per questa tangente.
1: Sì, sono quelli inaspettati che sono i più belli dopo.
0: Dopo.
1: Quando li hai realizzati.
0: No,
1: sì.
0: Che bello, che meraviglia, si fa quel che si può. E allora, cari sorrisini, continuate con Antonellina, noi ci risentiamo domani mattina, penso un po', alle 9, con la voce da sonno, il caffettino, insomma, ce ne sarà.
1: Preparate caffè e brioche, che Carlottina ne avrà bisogno.
0: Più brioche che caffè, grazie. E ci salutiamo come sempre con il mambo. Oggi c'è Gio Valeriani con il mambo pizzicarello.
1: Adesso lo balliamo.
0: Ah sì, ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso!
0: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
7: Sono le 18 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
10: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
11: Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta. La misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia, con le riforme, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. Da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 0423 736680, un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: È il momento di cocktail di sera.

E abbiamo iniziato questo cocktail di sera con Annalisa Daloia, Il tempo passa. Buonasera Sorresini, Antonella con voi per questo mercoledì 9 di settembre. Sono le 18:10, noi salutiamo Carlottina che si sta propinquiando verso l'uscita e proseguiamo con tanta buona musica, scelta ovviamente da voi allo 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata, oppure via messaggino al 345 48 45 663. Proseguiamo con un valzer, andiamo ad ascoltarci Santa Valera con Romagna Mia.

Buona domenica ad Animus Band. Vado a salutare Nadia da Treviso, un abbraccio forte cara Nadia, e invece proseguiamo con le canzoni che stanno arrivando via messaggino, via telefono, le state richiedendo al 345 48 45 663 oppure 042 373 6680. Ciao, per piacere puoi dedicare a mia nipotina Sofia il ballo del pinguino? Grazie e buona serata. Certo Kate, dedichiamo a Sofia il ballo del pinguino, Genio e Pierre Rose, ma prima invece andiamo ad accontentare Renato da Villa del Conte con Oceania. Una buona serata anche a te Renato.

0: Basta!
1: Il ballo del pinguino, Johnny e Pierrot, come richiesto da Katia per la nipotina Sofia. Ancora una buona serata, ragazze. E adesso invece andiamo in quella di Villa Franca e andiamo ad accontentare Fiorella, che voleva dedicare la prossima canzone, ovvero Lisa dagli occhi blu, dell'orchestra di Filadelfia, al nipote Lorenzo, che ha fatto un pensierino per lei. E quindi lei era tutta felice, fa: io non posso che ringraziarlo e dedicargli una canzone. Quindi Lorenzo, grazie da parte di Fiorella per il gesto che hai fatto, e ci ascoltiamo Gabriele dell'Orchestra Filadelfia con Lisa dagli occhi blu. Buona serata anche a te.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sorriso!
7: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era Lara Agostini Band con il brano Immagina alle 18.38 qui su Radio Sorriso. E io vado a ricordarvi un appuntamento che si svolgerà venerdì 18 settembre a Belluno. Il Circo Magico vi invita ad uno spettacolo imperdibile. È la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti grandi e piccoli a bocca aperta. Non perderlo e prenota il tuo posto gratuito chiamando il nostro centralino in orario d'ufficio tra le 9 e le 18 allo 0423 7367. Il Circo Magico sarà in via dell'Artigianato a Carossa in provincia di Belluno e abbiamo i biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle ore 17 o alle ore 21, per cui 0423 7367 per andare a vedere uno spettacolo magico del Circo Magico. Andiamo invece, restiamo in territorio bellunese, andiamo a salutare Giuseppe che chiede una canzone, la sentiamo già in sottofondo, Grande grande amore, Linda Biscaro, e con questa canzone vuole salutare e augurare una buona serata a tutti i sorrisini all'ascolto. Una buona serata anche a te, Giuseppe.

E sulle note di questo tango Ole Guapa di Pasqualino Petris vado a salutare Luciana e Silvano. Una buona serata anche a voi ragazzi e un buon ballo, visto che a breve raggiungerete la sala da ballo. Andiamo avanti, andiamo a salutare l'amica Giovanna che mi chiede una canzone di Luca Bergamini e ho scelto per te L'amore così. La sentiamo già in sottofondo, tutta per te Giovanna. Una buona serata anche a te.

Polca Romagnola, Giuseppe Spinelli e Veila, 18:53 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi. 345 48 45 663 per il messaggino, 0423 73 66 80 o 81 finale per quanto riguarda la telefonata. E io vado ad introdurre l'argomento che magari potremmo trattare nella prossima ora, perché visto, guardando fuori dalla finestra, vedevo tante nuvole e mi stavo chiedendo: che tempo fa da voi adesso in questo momento? Piove, ha smesso di piovere, finalmente si respira, c'è un'umidità pazzesca. Fatemelo sapere via messaggino o via telefonata. Nel frattempo andiamo ad accontentare un altro amico, andiamo ad accontentare Lucio dalla provincia di Venezia, nello specifico da Bibione, che ci chiede una pizzica di Gio Valeriani. Insieme a Lucio ci ascoltiamo appunto la pizzica. Buona serata anche a te.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Sorriso.
11: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
12: Sono le 19 e 0 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland. Siamo al tennis in chiusura US Open. Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5-7. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe. Alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: 0423 736680. Se la chiami, ti risponde con un sorriso.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sorriso.
19: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Cuore Zingaro, Sonia Mori, il brano del mese del gruppo editoriale AB Record qui su Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ribuonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20, quindi un'altra buona ora di dediche e richieste allo 0423 736 80 o 81 finale per la telefonata, oppure 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino. E appunto vi sto chiedendo il meteo dalle vostre parti, perché prima sentivo che in provincia di Verona cominciava a fare fresco, si respirava Belluno, mi dicevano sì, finalmente si respira anche se ha piovuto tanto, ma ce n'è ancora bisogno. Fatemi sapere com'è il meteo dalle vostre parti e proseguiamo, andiamo a scatenarci un po' con una bella dance. Giovanni Miani con Cowboy.

Fiaba d'Oriente con Massimo Andreotti alle 19.13 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proseguiamo mentre io aspetto le vostre dediche, i vostri sorrisi al 345-48-45-663 via messaggino oppure telefonicamente allo 0423-7366-80 o 81 finale. Andiamo ad accontentare gli amici che ci scrivono dalla provincia di Padova e ci chiedono Gianfranco Foscoli. Ascoltiamo direttamente dalla voce di Mary, Il tempo viene e va.

Mister Ravanello, Tony Gullo, 19:21 qui su Radio Sorriso. Proseguiamo e io vado a ricordarvi un appuntamento importante. Ci sarà il prossimo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Linda Biscaro e Matteo, Graziano Cianni e tanti tanti ospiti che un po' alla volta inizieremo a svelare. Il menù tutto compreso è a 42 euro a persona e per qualsiasi dettaglio o informazione vi rimando al nostro sito internet www.sorriso.it, sorriso ovviamente con 3 R, oppure al numero 0423 7367, numero al quale potete anche prenotare il vostro posto, quindi chiamando in orario d'ufficio tra le 9 e le 18 i nostri ragazzi vi risponderanno a qualsiasi domanda e potrete riservare il vostro posto. Vado a ricordare domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Ovviamente il divertimento è assicurato e ci andiamo ad ascoltare Graziano Cianni, visto che è uno degli ospiti di domenica 4 ottobre. Ci ascoltiamo Melodica Follia.

0: Edita Caminisca con Quando l'amore diventa poesia innamorata ci accompagna alle 19:30. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo con un'altra buona mezz'ora di musica tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

Massimo Castellina con Storie di un tango apre la nostra ultima mezz'ora insieme di questo cocktail di sera di mercoledì 9 settembre. Vado a salutare Caterina di Gonars, una buona serata Caterina anche a te, e anche Lina da Maniago, anche a te un abbraccio forte e una buona serata. E andiamo avanti con la buona musica, sentite già in sottofondo Omar Codazzi, Storia di vagabondi. Un saluto grande a Lucia che ce l'ha richiesta dalla provincia di Venezia.

Gigi Chiappini, Orchestra del Cuore con L'Ultima Campana, e vado a leggere il messaggio che arriva da Marlene. Previsioni brutte anche qui, ma poi non arriva nulla. Magari una bella pioggia ci farebbe piacere, non vediamo acqua dal cielo da mesi. E mi manda un bellissimo tramonto con un mare, un lago. Fammi sapere dove sei, Marlene, e una buona serata anche a te. Andiamo avanti e andiamo a salutare chi ci chiede: Stefano Tisi, Gigetto, il re dell'organetto, e salutiamo nello specifico gli amici della provincia di Udine, Lucia e Luciano. Una buona serata anche a voi.

Tienimi con te, Simona Rossetti, 19:53 in questo preciso istante, e proseguiamo con la musica. Ci ascoltiamo Mauro Levrini con Balliamo e andiamo a salutare Carla dalla provincia di Verona. Una buona serata, Carla.

0: E con la voce di Vito della Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana e questa Vita Stonata, siamo arrivati alla fine di Cocktail di Sera di mercoledì 9 settembre. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia queste due ore, vi do appuntamento per quel che mi riguarda sabato all'ora di pranzo tra le 13 e le 15 e vi lascio in compagnia del palinsesto della radio più giovane che mai. Una buona serata ad Antonella, è tutto, ciao ragazzi!
1: Avete ascoltato Cocktail di Sera. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi www.sorriso.it.
10: Sono le 20 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Nella giornata di domani l'attivazione di un minimo di bassa pressione in quota al centro nord Italia determinerà sulle nostre regioni settentrionali, sia al nord ovest ma anche regioni di nord est, una spiccata variabilità, molte nuvole sparse di passaggio con la possibilità di piogge, rovesci soprattutto tra Triveneto e Emilia Romagna. Potrebbero esserci ancora rovesci temporaleschi localmente di forte intensità. Venti rotazioni di bore grecale sull'Adriatico con un ulteriore abbassamento delle temperature. Domani molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi come massimo. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sottocosto EO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Imbarcatevi in un mare di musica con Sorriso. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 20 e 59 minuti.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sorriso.
6: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Sorriso!
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
16: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sottocosto e
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 22 e 3 minuti.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
8: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
0: Info al 0423 7367.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Sotto costo e off.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È l'una e un minuto.
3: Ben trovati. Non è più accettabile che fatti così gravi restino senza conseguenze, lo denuncia il COISP. Dopo il fatto di Roma di venerdì scorso, quando due agenti del commissariato Viminale sono rimasti feriti durante l'arresto di un uomo che poi è stato subito rilasciato. Sulla questione è intervenuto anche Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia.
4: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
3: Il testamento di Francesco Guccini. Le case di Pavana in provincia di Pistoia e di via Paolo Fabbri a Bologna vanno alla moglie Raffaella, il resto alla figlia Teresa. Il testamento del 19 gennaio 2022 revocava precedenti volontà. La figlia è erede al 50% della società coi diritti delle canzoni. Sport, tennis, gli US Open. Alcaraz eliminato da Shelton dopo quasi 4 ore di gara. Shelton vola in semifinale. È la prima vittoria in carriera dello statunitense contro il detentore del trofeo e numero 3 al mondo. È tutto, a più tardi.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:59.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, bentrovati. I leader del Campo Largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si sono riuniti sul palco della festa di Alleanza Verdi Sinistra a Roma, nel primo appuntamento unitario alla ripresa dopo la pausa estiva. I 4 esponenti politici di centro-sinistra hanno messo a fuoco l'avvio del programma comune, ma anche i nodi ancora da sciogliere, come la scelta del candidato premier. In proposito è intervenuto Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle.
3: È importante costruire un programma alternativo alla destra. Noi non riusciremo a vincere le elezioni soltanto con lo spauracchio che vinca ancora Giorgia Meloni. Noi dobbiamo unirci su un programma chiaro, coerente con ciò che abbiamo fatto in Parlamento all'opposizione in questi 4 anni, e credo che ci siano le condizioni per fare un buon lavoro, per presentarlo agli italiani, poi sperando ovviamente che questo convinca italiani e italiani a votarci.
2: In Norvegia l'ultimo saluto a re Harald V, il sovrano che ha regnato per 35 anni, si è spento il 28 agosto all'età di 89 anni. Stevie Wonder ha annunciato i concerti del suo Songs in the Key of Life Performance 40th Anniversary Tour per celebrare il suo album del 1976. Eseguirà tutte le canzoni del disco. È tutto.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.